0: in blu 2000.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale.

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
3: Ma che cos'è poi l'ora solare? Si dorme un'ora di più? Si dorme un'ora di meno? Ma niente di tutto questo. L'ora solare è il programma di TV 2000 che vi racconta ogni giorno quello spicchio di luce che illumina la vita quotidiana. Ci sono io, Paola Saluzzi. Ci sono storie bellissime, persone che si raccontano, credetemi, come non hanno mai fatto, e ci siete voi. L'ora solare tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 12:20 su TV 2000.
4: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
5: Sulla strada. A cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
6: E siamo alla 12ª domenica del tempo ordinario, ma è anche San Luigi Gonzaga, Luigi Maria Gonzaga, che è il protettore degli studenti, e quindi è d'obbligo, un obbligo piacevole, fare gli auguri. Vi faccio i miei migliori auguri per i prossimi esami, gli esami di maturità. È sempre una tappa bella, un momento importante della vita, e è un'occasione allora anche questa per invocare l'aiuto di questo santo morto giovane, una personalità davvero interessante da scoprire. Auguri ancora a tutti quelli che faranno gli esami di maturità, ma anche la sessione poi estiva degli universitari. E veniamo al Vangelo di oggi allora. È un Vangelo che parla di passeri. Parla di capelli del capo. Neanche uno dei vostri capelli cadrà, perché sono tutti contati, come nessun passero cade senza che il padre ne abbia consapevolezza, senza che il padre lo permetta. È un Vangelo legato alla provvidenza di Dio, che come un padre amorevole veglia su ciascuno di noi, veglia con tenerezza, con sapienza, con somma

stessa sorte, verrebbe da dire lo stesso onore riservato al discepolo, perché la persecuzione è un po' la dichiarazione di conformità con il maestro. Ma il Signore rassicura non avere paura di loro, perché non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né qualcosa che sia segreto che non diventi di pubblico dominio. E poi ecco questa frase, quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Allora, il Vangelo non è un annuncio esoterico, cioè un annuncio per pochi eletti, al momento della predicazione del Vangelo da parte degli apostoli, ma poi un po' in tutti i tempi. Ci sono sempre delle sette, dei gruppi che si sentono iniziati perché conoscono una dottrina esoterica, una dottrina che è nota solamente a loro. Questa conoscenza in qualche modo li pone in una posizione sopraelevata rispetto alle altre persone normali. Non così per il Vangelo, non è così per il messaggio del Signore. Il Vangelo deve essere predicato in ogni tempo, in maniera chiara, in tempo opportuno e non opportuno. Sempre occorre che questo messaggio di salvezza raggiunga tutti, tutti, tutti, che nessuno ne resti escluso. E allora, ecco, non bisogna avere paura perché questo messaggio è un messaggio destinato a giungere a piena luce ed anche nulla che riguarda l'uomo, nulla che è davanti a Dio rimane segreto. Quando il Signore dice quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, quello che io vi dico nell'orecchio, voi annunciatelo nelle terrazze, dice due tempi, il tempo della predicazione del Signore ai suoi apostoli, è una predicazione per loro e poi c'è una predicazione più ampia per le folle. Ma questo dire all'orecchio dei discepoli diventerà poi messaggio compiuto, comprensibile a loro e per tutti dopo la sua.

0: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
1: Buongiorno prof.
2: Buongiorno a tutti ragazzi, ben ritrovati e vorrei iniziare con voi a parlare già di una domanda che, come direste un po' voi, iniziamo col botto, e cioè vorrei iniziare proprio dal caso e sentire un pochettino i vostri pareri, cioè se tutto deriva dal caso, se questo vi crea un motivo di ansia o se questo vi crea magari un motivo di euforia, perché il destino lo decidete liberamente tutti quanti voi. Per fare questo vorrei iniziare subito nel farvi vedere e nel vedere insieme alcuni pareri.
3: Io non credo nel destino perché penso che ciò che accade in futuro è solamente una conseguenza delle nostre azioni.
4: Allora, secondo me il caso esiste e questo mi porta un po' di ansia e paura, perché a me piace progettare le cose per il giorno dopo, però sono anche dell'idea che bisogna vivere la vita così com'è e cogliere l'attimo.
5: Secondo me il caso non esiste, poiché tutto a livello macro, nel grosso della nostra vita, si riconcilia poi con quello che è il piano di Dio.
6: Per me il caso è riconducibile nella vita al classico filo rosso di cui si sente parlare anche in ambito filosofico. È un filo che lega due persone, diciamo, invisibilmente, e il caso entra a far parte di questo discorso quando due persone a un certo punto della loro vita si trovano l'un l'altra, completandosi a vicenda.
7: Io il caso personalmente lo interpreto come un invito a fidarsi di tutto ciò che non possiamo controllare. Qui spesso e volentieri il caso può essere un caos che prende forma e diventa ordine, senza che ce ne accorgiamo, mostrandoci che anche l'imprevedibile può avere un senso.
2: Molto bene ragazzi, quindi come avete visto c'è un po' di carne sul fuoco, paura, ansia e libertà, capacità di gestire il proprio destino, addirittura dal caos che sembra quasi spontaneamente si possa ricavare dell'ordine. Allora io

0: Mi avete fatto venire in mente che invece al posto del caso ci potrebbe addirittura essere un ordine provvidenziale. Ma d'altra parte, in storia dell'arte, soprattutto storia dell'arte occidentale, voi avete un'immagine molto forte da una prospettiva cristiana di un ordine divino. Qualche suggerimento ce lo dava anche un vostro compagno intervistato, ma forse un'immagine che è quella di Giotto parla più di tutte. Ma oltre all'affresco voglio alzare il tiro e vi voglio provocare e vi prego di contraddirmi nel dispiego di questa lezione. Perché oltre al tema propriamente della provvidenza, abbiamo, come studiate in letteratura italiana in modo particolare, la conclusione della Divina Commedia da parte di Dante. Siamo nel paradiso, siamo all'ultima cantica, il 33, e Dante, spiegando Dio, introduce addirittura il tema dell'amore, l'amore che muove il sole e le altre stelle. L'amore è Dio, muovere, come studiando anche Aristotele vedremo, è una tipica citazione aristotelica circa la causa prima del movimento. Qui Dante è un debitore diretto di questo filosofo greco vissuto dopo Platone, che ha addirittura insegnato, è stato il precettore di Alessandro Magno. Quindi ci troviamo circa 4 secoli prima di Cristo. Però vorrei sentire un po' il vostro parere quanto al tema di Dio e se l'ordine di Dio può intervenire a danno e a ostacolo del tuo destino. Quindi vorrei in questo un parere direttamente da parte tua, Lavinia, e poi ovviamente da tutti gli altri.
1: Sì, esistono molte realtà in cui si crede appunto che le divinità, oppure Dio, intervenga nell'ordine tutti i giorni, ma secondo me Dio non interviene, ma alla fine ci sarà un giudizio finale dove si faranno i conti con le proprie scelte che si sono state fatte durante la propria vita.
0: Quindi dici che Dio nel mentre non interviene, però alla fine della vita comunque ci sarà un merito, un premio per le azioni buone o una punizione per quelle
1: Sì,
0: malvagie.
1: perché comunque credo nel libero arbitrio dell'uomo che non deve essere ostacolato durante la sua vita.
0: Molto brava, quindi un libero arbitrio però che mi sembra di capire non sia soltanto arbitrio illimitato e anarchico, ma che sia una libertà legata sempre alla responsabilità. Cosa ne pensate, ragazzi, di questa associazione, questa relazione tra libertà e responsabilità e anche del tema molto delicato che ha introdotto la vostra compagna Lavinia sul giudizio? Questo, Giulio, ti aiuterebbe nel tuo disordine? Vi aiuterebbe nel tuo disordine?
2: Io credo che Dio sia una forma che si impone all'uomo per cercare di razionalizzare quello che può essere il disordine del mondo. Quindi diciamo che una persona credente può essere sicuramente aiutata, ma una persona magari non credente non verrà aiutata da questa, diciamo, questo giudizio finale.
0: Allora, vorrei sentire altre voci. Federica, vuoi intervenire? Lavinia? Vai, Guido, dai. Vai, con coraggio e onore.
3: Contestualizzando quello che ha detto Lavinia, l'espressione Homo Faber nasce nell'umanesimo, quindi un periodo storico dove l'uomo viene messo al centro dell'universo e dunque ci andiamo più a incentrare su quello che è la figura dell'uomo e delle sue decisioni che hanno il loro peso. Dunque, detto ciò, io personalmente credo che Dio possa andare ad avere le sue influenze su quello che sarà il nostro destino, quindi
0: Positive o negative?
3: sia positive che negative, in quanto lui onnipotente può. Lui è buono con tutti, però l'onnipotente decide ciò che è meglio per tutti noi.
0: Lui è buono con tutti. A qualcuno di voi fa venire in mente un filosofo greco? Ok, ve lo propongo io, vediamo se lo riconoscete da un'immagine. Allora, chi lo riconosce? Vabbè, i filosofi greci sono tutti un po', almeno le statue e le rappresentazioni sono tutti un po' simili, no, non è Aristotele che di

0: solito ha la barba più corta, potrebbe essere per la barba lunga Platone, ma non lo è affatto.
1: Mi sembra Epicuro.
0: Ti sembra bene, bravo. Lo collochiamo nel periodo L. Ellenistico, bravissimi. Come vi ricordate bene, nel periodo ellenistico è proprio Epicuro vi suggerisce addirittura un aiuto, anzi, quasi vi suggerisce una vera e propria farmacia delle paure. Qualcuno prima, sia tra voi sia nelle interviste che abbiamo riscontrato e ascoltato, associava al tema del caso anche un po' l'ansia, anche un po' la paura. Tu prima, Giulio, parlavi di gestire il disordine. Guido, nell'intervento precedente, ha associato automaticamente la bontà a Dio e l'intervento buono di questo Dio nelle vicende dell'uomo. Pensate che invece Epicuro concepisce per primo forse la filosofia non come una spiegazione, vi ricordate qualcosa? Vi ricordate qualcosa? Abbiamo fatto un po' di filosofia insieme, quindi vi ricordate qualcosina che Epicuro addirittura è il primo a interpretare la filosofia proprio come una farmacia dell'anima.

0: Epicuro è anche più forte di quella che avrebbe introdotto Giulio, su cui magari poi nelle prossime lezioni potremmo anche tornare, se volete, sicuramente, forse torniamo perché mi hai dato vari stimoli, ma rimaniamo sul tema concentrato di questa lezione relativamente al caso e relativamente a un ipotetico intervento di Dio, perché Epicuro insisteva nel rassicurarvi che gli dèi sono buoni, come suggeriva Guido, che gli dèi sono perfetti, ma non si curano delle vicende dell'uomo. Quindi voleva rassicurare l'uomo di non preoccuparsi minimamente degli dèi perché tutto è lasciato al caso, ma questo caso è per lui non occasione di paura, ma occasione di estrema libertà. Su questo vorrei insistere. Qualcuno mi aiuta? Il caso che voi avete come il carpe diem che diceva all'inizio Matilde, non vi spaventa e addirittura condizione della vostra libertà? Quindi pensateci, il caso associato alla libertà. Anita, ci vuoi aiutare?
1: Diciamo che il fatto che il caso sia collegato alla libertà, nel senso che essendo tutto casuale, ognuno è libero, diciamo, di compiere le azioni che vuole, ma chiaramente non andranno, cioè incideranno, diciamo, in quello che è il corso del tempo, ma comunque non si può prevedere quello che succederà. Di conseguenza, uno è libero di compiere le azioni che vuole senza preoccuparsi particolarmente di quello che può avvenire in
0: E
1: futuro.
0: se io vi chiedessi, perché voi mi avete spostato tutto sulla libertà di scegliere alla luce del caso, ma la vostra vita esiste per caso? Allora, per provare a rispondere, vi faccio prima vedere un video molto breve ma molto interessante.
2: Se lanciamo una moneta, sappiamo che testa o croce hanno le stesse probabilità, 50 e 50. Facile. Ma quando nasce un bambino, il gioco delle probabilità diventa molto più complicato. Ogni volta che il patrimonio genetico della madre e del padre si mescola, gli scienziati parlano di 70 trilioni di combinazioni diverse. Allora viene spontaneo chiedersi: quali sono le probabilità che nasca proprio quella persona, con quella voce, quella storia? Quasi zero. Eppure accade, ogni volta. Siamo quindi il risultato del puro caso o qualcosa che somiglia molto a un miracolo?
0: È un video molto breve, come vi dicevo, ragazzi, ma anche estremamente interessante perché vi riconduce a pensare al caso, e l'ultima parola è molto suggestiva, quello del miracolo della vostra vita. Allora, cosa pensate? Siete nati per caso o siete nati per uno scopo e siete nati a causa di qualcosa? Andrea?
3: Io credo che comunque la nascita sia qualcosa di miracoloso.

quest'opera intorno al 1500, quindi, come prima diceva Guido, si colloca all'interno dei primi decenni del pensiero moderno. Del pensiero moderno non soltanto da un punto di vista filosofico, ma evidentemente anche da un punto di vista letterario. E dedica quest'opera, però, attenzione, a colui che ha il potere, che probabilmente ha ottenuto questo potere per caso o perché è stato abile a assumere il potere. E lui adesso, Machiavelli, sta consigliando come conservare questo potere, per cui suggerisce al principe di ricordarsi che se le occasioni propizie lo hanno posto in quella posizione, tuttavia, di ricordarsi che la fortuna è stata a porlo lì e che lui adesso deve essere, come diceva Machiavelli, forte come il leone è furbo

0: Deve comunque agire e la fortuna senza il talento è nulla. E io voglio capovolgere la tua frase. E il talento è nullo all'interno di un ordine provvidenziale? Per cui vi invito a pensare, anche trascendendo dalla vostra posizione personale, valutare se, come prima abbiamo fatto per il caso, che pareva per lo più dare una sensazione positiva, se la stessa sensazione ve la dà anche un ordine provvidenziale. Quindi ci poniamo contro Epicuro che Dio non sia soltanto buono, e un po' come diceva Guido, che Dio intervenga nelle vicende umane e intervenga positivamente. Questo vi sembra che privi l'uomo della libertà oppure no? Guido pare si adagi più per una posizione possibilista. Giuseppe forse lo possiamo mettere nella squadra insieme a Guido, il capitano della squadra opposta. Forse potrebbe essere Giulio. Lavinia, volevi intervenire? Era una timida mano alzata. Vuoi dirci la tua? Vai.
1: Credo che se Dio interviene nelle azioni di noi uomini, non è una cosa positiva, cioè tu non hai responsabilità poi nella tua vita.
0: Quindi, dice Lavinia, che l'intervento di Dio toglie non soltanto la libertà, ma anche la responsabilità. Vi viene in mente chi pensava esattamente il contrario? Lo avete studiato alle medie e lo avete studiato e letto anche al biennio del liceo. Chi crede che l'intervento di Dio

0: fatto prima nella loro vita.
1: Quindi tu potresti provare a conciliare la libertà dell'uomo con l'intervento di Dio. È l'intervento di Dio che asseconda questa sua libertà.
0: Sì. Io
1: Anita?
2: sono d'accordo con quello che dice Lavinia, perché penso che, perché chiaramente l'uomo può sbagliare, comunque impara. Cioè, dall'errore che lui fa, comunque impara e di conseguenza è una gioia maggiore. E di conseguenza, questa è una gioia ancora più grande dell'aver fatto la scelta giusta.
1: Ok, brava Anita e bravi tutti ragazzi, siete stati molto partecipativi e vi voglio lasciare con una riflessione in più. E così chiudiamo questa lezione. Non soltanto, come alcuni di voi hanno detto, Dio interviene e questo ci permette di imparare di più, ma nella prospettiva di Manzoni e nella prospettiva cristiana, non solo Dio non ostacola la libertà dell'uomo, ma addirittura la guarisce. Perché nella prospettiva cristiana, anche se l'uomo anela la libertà è una libertà ferita dal peccato. E allora, prima di tutto, l'intervento di Dio è un intervento che va a guarire la libertà e a permettervi di essere più liberi. E su questo vi lascio le vostre riflessioni e ci vediamo alla prossima lezione. Bravi tutti!
3: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
4: Buongiorno, prof.

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino dal lunedì al venerdì alle 19.
3: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
4: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
5: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
6: Disco in Blu 2000.
7: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

normale o un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Trasmettiamo ora la Santa Messa.
1: A Roma e provincia, ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
2: Buona domenica e ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana. Buongiorno da Michele Raviare, da Alberto Giovannetti per la parte tecnica. Saremo insieme fino alle 12.30 circa, tra poco la Santa Messa, poi alle ore 12 in punto la preghiera mariana dell'Angelus con Papa Leone XIV, che è tornato ieri sera dalla visita pastorale a Pavia e a Sant'Angelo Lodigiano. Torneremo più tardi a ricordare quelli che sono stati gli eventi più importanti di questa visita molto intensa del pontefice, che ha parlato di Sant'Agostino, ha parlato di migranti, ha parlato del rapporto che un cristiano deve avere con la comunità e con la città, con gli spazi pubblici. Oggi è la 12ª domenica del tempo ordinario. Comincia l'estate e la Chiesa ricorda San Luigi Gonzaga. Si celebra anche la festa della musica e la giornata mondiale sulla SLA. Dal punto di vista internazionale, due sono le notizie battute dalle agenzie. La prima è che il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, è arrivato in Svizzera per l'avvio ufficiale dei negoziati con i leader iraniani, volti a limitare il programma nucleare di Teheran e considerare il fragile accordo provvisorio per porre fine alla guerra in Iran. Rimane aperto anche il fronte del Libano, dove almeno 7 persone sono rimaste uccise in nuovi raid di israeliani nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro, nel sud del paese dei cedri, come riferisce l'agenzia nazionale di stampa che cita il Ministero della Sanità di Beirut. 5 persone, tra cui un bambino, una donna e 2 anziani, sono morte in seguito al bombardamento sulla città di Somor nel Libano occidentale, mentre altre 2 persone di nazionalità palestinese sono rimaste uccise nel distretto di Tiro, nel sud del Libano. Tra qualche minuto noi ci collegheremo con Perugia, perché la Santa Messa questa domenica sarà trasmessa dalla Cattedrale di San Lorenzo. Il commento liturgico sarà a cura di Orazio Coclite. Ora linea alla regia e noi torniamo subito dopo in diretta con Papa Leone XIV e la recita dell'Angelus.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Perugia. Adagiata sul profilo morbido delle colline umbre, la città si presenta come un gigantesco affresco dove ogni angolo svela un frammento di bellezza. A vegliare su questo scenario senza tempo si ergono le antiche mura etrusche che, come un anello di pietra, l'avvolgono e ne custodiscono la memoria più profonda, mentre lo sguardo si perde tra scorci, tetti e campanili. Tra queste mura si staglia l'arco etrusco, straordinaria porta monumentale che ancora oggi testimonia la grandezza, la nobiltà e il secolare respiro dell'antica Perusia. Poco oltre, sul bastione orientale, spicca Porta Marzia, preziosa eredità del passato, oggi custodita tra le pietre della Rocca Paolina. Attraverso le sue forme eleganti si accede a un luogo di rara suggestione, la Via dei Baglioni, dove, tra volte silenziose, passaggi sotterranei e antiche fondamenta, affiora un'urbanità nascosta, ricca di fascino e mistero, in un intreccio di storia e meraviglia. Dal cuore segreto della città, Perugia torna alla luce e mostra l'incanto dei suoi archi, dei suoi vicoli medievali e delle sue atmosfere capaci

di trasformare il semplice camminare in un racconto. Tra queste architetture emerge San Francesco al Prato, che con le sue forme austere evoca una sontuosità profonda e meditativa. Poco oltre, quasi come un improvviso trionfo di luce, si rivela l'oratorio di San Bernardino. La straordinaria facciata, scolpita con raffinata maestria, appare come un merletto di pietra, dove ogni dettaglio racconta l'incontro armonioso tra arte e fede. Il viaggio nella bellezza prosegue in piazza 4 Novembre, da secoli cuore pulsante della vita civile e religiosa di Perugia. Qui lo spazio si apre con elegante solennità, dando forma ad una scenografia di rara armonia, in cui architettura e prospettive dialogano tra loro in una dimensione di assoluta suggestione. Al centro della piazza si innalza la Fontana Maggiore, autentico gioiello dell'arte medievale. L'acqua scivola dolcemente tra le sue vasche scolpite, animando i raffinati bassorilievi che narrano i mesi, i mestieri, i segni zodiacali e le storie dell'uomo. A fare da cornice a questo capolavoro, il maestoso Palazzo dei Priori, simbolo dell'antico potere comunale. La sua facciata severa e signorile, il ricco portale e il susseguirsi di archi e finestre gotiche restituiscono tutta la fierezza e il prestigio della Perugia medievale. Sulle sue pareti si distinguono le copie bronzee del grifo, storico emblema cittadino, e del leone guelfo, solenni presenze che sembrano vegliare sulla città. Di fronte, la cattedrale di San Lorenzo, che domina la piazza con la sua presenza. Le ampie superfici rivestite di pietra, i raffinati dettagli scolpiti e l'elegante successione di linee e volumi accompagnano lo sguardo lungo spazi che raccontano secoli di devozione e spiritualità. Nella liturgia di questa dodicesima domenica del tempo ordinario, Gesù ripete per tre volte un invito che attraversa tutta la vita cristiana. Non abbiate paura. Ai suoi discepoli non promette un cammino privo di fatiche, ma rivela la fedeltà di un padre che conosce e custodisce ciascuno dei suoi figli, fino a contare i capelli del loro capo. La fede non elimina le prove, ma dona la certezza di non attraversarle da soli. Questo invito si fa eco nelle parole di San Giovanni Paolo II. Non abbiate paura, aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo. È nell'incontro con il Signore che il cuore ritrova pace e forza, diventando capace di una testimonianza umile e coraggiosa. Come scriveva Santa Teresa d'Avila, nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, Dio non cambia. Il Vangelo ci conduce proprio su questa via, non l'illusione di una vita senza timori, ma la fiducia profonda in Dio che sostiene, illumina e rende più forte di ogni paura e capaci di una testimonianza contagiosa.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Ivan Maffeis, arcivescovo di Perugia, città della Pieve. Celebrano colui il parroco Don Marco Brizzarelli e Don Fausto Sciurpa. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Francesco Verzini. I canti sono eseguiti dalla Corale Polifonica Laurenziana, diretta dal maestro Franco Radicchia. All'organo il maestro Adriano Falcioni.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Un cordiale benvenuto a ciascuno, a tutta la comunità, anche a quella comunità che ci segue grazie alla televisione. Preghiamo insieme, portando all'altare quanto abbiamo nel cuore, la vita delle famiglie, della comunità, il bisogno di pace che sale da un mondo insanguinato. E perché la preghiera sia sincera, ci presentiamo al Signore con umiltà. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Preghiamo. Donaci, oh Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il Tuo santo nome, poiché Tu non privi mai della Tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del Tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio.
1: Amen.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del suo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: «Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura, voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli.

Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli.

non abbiate paura. Per ben tre volte nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci raggiunge con questa esortazione: non abbiate paura. La paura è un sentimento che conosciamo bene. Quante volte la paura paralizza, frena ogni iniziativa, chiude la novità, avvertita come una possibile minaccia. La paura rende insensibili e sospettosi. L'altro, più che qualcuno che c'è necessario, diventa uno dal quale guardarsi. La paura non apre ponti, tira su muri. Nel discepolo la paura porta a silenziare l'annuncio e la testimonianza, quasi a vergognarsi della propria fede rispetto a un contesto culturale che la considera irrilevante nella sfera pubblica. Cos'è che può dissolvere la paura e permettere una risposta propositiva? L'alternativa al potere della paura passa dalla relazione con il Dio vivente, al quale il credente, come il profeta Geremia, affida la propria causa, sapendo che Dio libera la vita del povero. Dio non abbandona nessuno, non disperde, ma custodisce. Si prende cura perfino dei passeri, perfino dei capelli del tuo capo. Dio è provvidenza, è fedeltà che consola quando tutto il resto passa. È amore da cui nulla potrà separarci. In Cristo Gesù, ci ha assicurato San Paolo, la grazia di Dio si è riversata in abbondanza su tutti. Questa fede vince quella tristezza che spingerebbe al disimpegno, dona serenità e pace anche in mezzo alle difficoltà, scaccia ogni paura, perfino la paura ultima, la paura della morte. Il mondo al più può uccidere il tuo corpo, ma la consapevolezza che solo a Dio appartiene la destinazione ultima dell'esistenza rende fiduciosi nella sua protezione, come pure nella solidarietà di Gesù, che ha promesso: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ad essere chiamata in gioco è la testimonianza di ciascuno, ma è anche e soprattutto la testimonianza della comunità, una comunità che vive, celebra e trasmette la fede quando è unita.

0: e decisivo alla stessa società civile, nella disponibilità a cooperare con chiunque abbia a cuore la difesa della vita e la promozione della dignità umana, che in quanto tale rimane inviolabile. Vale anche per il nostro Paese quello che una decina di giorni fa Papa Leone diceva della Spagna: nelle nostre cattedrali e nelle nostre università, nelle nostre istituzioni e nell'animo stesso del nostro popolo rimane viva un'eredità che ha dato forma ad un modo peculiare di vivere la libertà, di praticare la giustizia e di ordinare la vita comune. Da questa tradizione abbiamo imparato che il diritto deve servire al bene, che la giustizia pone limiti alla forza, che il potere ha bisogno di essere legittimato, che i poveri appartengono pienamente alla comunità, che il migrante deve essere accolto e che mai la vita umana può essere considerata o trattata come merce. Preghiamo perché davanti alla complessità di questo tempo nessuno si arrenda disarmato, scoraggiato, travolto da un senso di inadeguatezza e di paura. Ci siano dati invece la libertà e il coraggio di annunciare il Vangelo nella sua interezza e di testimoniarlo con gesti concreti di salvezza. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di essere vero. Dio vero, Dio, luce della luce, Dio vero, vero, Dio vero, generato, non creato, che si stessa la sostanza del Padre. Per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini, per la nostra salvezza, ci cerca la gente, e per opera di Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo proclama la gloria e per giudicare i vivi e i morti, e Cristo è il regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore che dà la vita, e che procede dal Padre e dal Figlio, e che con il Padre e il Figlio ha adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo alla Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
1: Fratelli e sorelle, il Signore Gesù ci invita a non aver paura e a confidare nell'amore del Padre, che si prende cura di ogni sua creatura. Con questa fiducia eleviamo a Lui la nostra preghiera, dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
2: Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, perché sostenuti dallo Spirito Santo, annuncino il Vangelo con coraggio e franchezza, senza lasciarsi vincere dalla paura o dallo scoraggiamento. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i governanti, perché operino per la giustizia e la pace, affinché i popoli segnati da guerre e divisioni trovino vie di riconciliazione e concordia. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i malati e quanti vivono nella prova, perché sentano la vicinanza del Signore e trovino conforto nella carità fraterna della comunità cristiana. Preghiamo.
3: Ascoltaci.

0: Grazie, Signore.
1: Per la nostra diocesi, perché guidata dal vescovo Ivan, cresca nella fede e nella testimonianza evangelica, riconoscendo ogni giorno la presenza amorevole del Padre che accompagna il cammino del suo popolo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: O Padre, che non abbandoni mai coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore e conosci le necessità dei tuoi figli prima ancora che te le chiedano, accogli le nostre suppliche e sostienici con la tua grazia, per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra offerta, unita all'offerta di tutta la nostra vita, sia gradita a Dio, Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifica e ci rinnovi, Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con
0: il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce, l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua morte. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Ivan, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i Santi Patroni Lorenzo, Costanzo e Ercolano, e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore ed illuminati dalla sapienza della Chiesa, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si

0: compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria di sempre.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Essere cristiani è esigente, alle volte è scomodo e non sempre alla moda. È facile perciò sentire il desiderio di evitare ogni contrasto e quindi avere la tentazione di assimilarci a poco alla mentalità della cultura prevalente. È facile preferire di stare zitti quando si affrontano argomenti scottanti della fede o della morale. Ma è una tentazione da respingere. Non temete gli uomini, ci ripete Cristo. Quello che vi dico, ditelo nella luce, predicatelo sui tetti. Chiediamo a Dio il dono del coraggio della fede. Diceva Charles de Foucault: non c'è vita cristiana, non c'è perfezione, non c'è santità possibile senza coraggio. Impariamo allora a rischiare. Viviamo come cristiani coerenti, credibili, coraggiosi. E ricordiamo il proverbio: chi ha coraggio è già in vantaggio.

0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Leone XIV ha sottolineato l'attualità del messaggio della patrona dei migranti che raggiungeva ovunque, dai tuguri alle carceri. Ha esortato i giovani a conoscere gli ideali della prima santa degli Stati Uniti e ha citato i suoi scritti: nessuna terra troppo lontana, nessuna persona troppo ferita per l'amore del cuore di Gesù. Il Papa ha ribadito, in quella che appunto lo ricordavamo, è la santa protettrice dei migranti, morta nella città dove il Papa è nato, Chicago. Il fenomeno migratorio è complesso, la Chiesa si lasci interpellare. Un discorso invece alla cittadinanza. A Pavia è arrivato a Piazza della Vittoria dopo la sosta in Duomo, dove è stato accolto l'entusiasmo dei fedeli. Dinanzi a forme di degrado e di analfabetismo civico, siamo chiamati a condividere linguaggi di dedizione e di servizio che custodiscono piazze, parchi, strade come luoghi di incontro per eccellenza. Questa buona cittadinanza sa coltivare la concordia attraverso il dialogo e l'incontro costruttivo tra le persone e le culture. Si riferiva in particolare alla città di Pavia, ma questo è sostanzialmente un

Cari fratelli e sorelle, ieri è stata celebrata la Giornata Mondiale del Rifugiato, promossa dalle Nazioni Unite nella ricorrenza del 75° anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza. I would like to greet the members of the Catholic Pentecostal International Dialogue. The Church believes as she prays, and reflecting together on the principle Lex orandi, lex credendi is particularly relevant nowadays. Saluto con affetto tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini venuti da diversi paesi.

Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. E questo è stato l'invito all'accoglienza di Papa Leone XIV al termine della recita dell'Angelus, in cui ha ricordato la giornata mondiale del rifugiato delle Nazioni Unite, che si è celebrata ieri. In particolare ha ricordato il 75esimo anniversario della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra. Poi, prima, nella catechesi, un invito a evangelizzare, a condividere l'annuncio del Vangelo e a condividere l'incontro personale con Lui, con Dio, ricordando anche i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Il Papa ha ricordato che questo ci dà la forza di non arrenderci e di continuare a trasmettere a tutti, in ogni circostanza, il suo messaggio di speranza, d'amore e di pace. Il mondo ne ha tanto bisogno, ha detto il pontefice nella catechesi. Poi il saluto ai pellegrini, in particolare in lingua inglese, ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue.

0: Di nuovo in diretta alla Radio Vaticana, un saluto nuovamente da Michele Raviare, da Don Guido Colombo, sacerdote paolino, giornalista, lo ricordiamo, vicario provinciale della Società San Paolo in Italia. Da paolino ci sono alcuni passaggi nella catechesi di Papa Leoni che insomma meritano un ulteriore approfondimento. Quando il Papa ha ricordato che siamo chiamati a proclamare tutti il Vangelo, ricordandoci che l'annuncio della sua parola è prima di tutto condivisione di un incontro personale con lui, unico per ciascuno. Come possiamo declinare questo passaggio da cui poi si è sviluppata tutta la riflessione del Santo Padre?
1: Ma mi verrebbe subito di ricordare quanto dice San Paolo nella prima lettera ai Corinzi: guai a me se non annunciassi il Vangelo. Addirittura fa dipendere, come dire, quasi da una punizione divina dovrebbe arrivare se noi non annunciassimo il Vangelo. Naturalmente questo è detto in modo iperbolico, ma certamente ci fa riflettere su come quello dell'evangelizzazione sia veramente per noi un dovere, per coloro che hanno ricevuto la sacra ordinazione certamente, ma per tutti i battezzati. Ma quello che colpisce veramente, che ha colpito veramente e che è molto paolino anche questo, potremmo dire così, è come il Santo Padre, ricordando, anche se non citandolo, però mi verrebbe da dire che aveva come anima di tutto il discorso che ha fatto il De vera religione di Sant'Agostino, soprattutto quando Sant'Agostino afferma che in interiore homine habitat veritas, è che non ci può essere evangelizzazione efficace, non ci può essere opera di annuncio che veramente possa raggiungere con frutto coloro ai quali è destinata, se essa non è radicata in una profonda vita interiore. E citando appunto il Vangelo che oggi viene proclamato, il Santo Padre ha ricordato che ciò che viene annunciato è ciò che prima deve essere ascoltato nel silenzio della preghiera, nel silenzio della contemplazione, nel silenzio dell'adorazione. Non si può, dicevano i latini, nemo dat quod non habet, nessuno può dare quello che non ha. Se noi questo Gesù Cristo prima non lo incontriamo nella vita interiore, non possiamo annunciarlo, non possiamo portarlo agli altri. Questo penso che sia molto molto importante. L'evangelizzazione non è un'attività, l'evangelizzazione è un apostolato. L'apostolato deve avere sempre un profondo radicamento interiore, deve partire da un'esperienza di dialogo proprio con il Signore nell'intimità con Lui.
0: E dal livello interiore si passa anche a livello comunitario, in certo qual modo. Certo. Il Papa lo ha ricordato citando San Matteo, che è autore del Vangelo di oggi.
1: E ricordando che proprio lui parlava di una comunità con tanti problemi proprio in quel momento. Ed è proprio vero quello che tu dici, cioè questa dimensione comunitaria che nasce proprio dall'esigenza che questo messaggio diventi, potremmo dire così, pervasivo, no? Ma riesce veramente a diventarlo soltanto se prima c'è quella parte. Però la dimensione comunitaria è fondamentale, perché quando Dio ci pensa, non ci pensa mai come singoli, ci pensa sempre come comunità, come questa comunità che Lui ha avuto fondare proprio per darci anche questa capacità di essere una famiglia, no? Ecco, è bello quando noi ricordiamo che la parola famiglia viene da famulus, che significa servitore, che in greco si traduce diaconos, quindi è una diaconia la nostra vita di appartenenza alla Chiesa, un servizio che dobbiamo scambiarci tutti reciprocamente. E il primo servizio è quello dell'evangelizzazione.
0: E la comunità che può vivere in difficoltà, lo era la comunità dei primi cristiani di San Matteo, lo ha ricordato il Papa, anche oggi le comunità, tanti cristiani in vari luoghi della terra devono affrontare ostilità, se non vere e proprie persecuzioni, lo vediamo costantemente, lo raccontiamo alla Radio Vaticana. E allora cosa dice il Papa? Il punto è non scoraggiarsi e non lasciarsi vincere dalla stanchezza o dalla paura. Che non è facile, perché poi noi raccontiamo anche di contesti in cui si rischia anche la vita nel professare la propria fede, o si viene rapiti o si viene vittima di attentati. Come si supera questa tentazione?
1: Proprio con quello che dicevamo prima, perché non diventa facile, ma può diventare meno difficile se la sorgente, l'origine di tutta questa azione, di tutta questa attività, non la si pone nelle proprie forze, ma la si pone nella grazia di Dio che si riceve come dono. E quando questa grazia si riceve come dono, questa diventa una forza che fa affrontare anche le situazioni più difficili. Noi dobbiamo avere sempre davanti a noi questa certezza di essere figli di un Dio che Gesù Cristo ci ha mostrato come padre, appunto, che ci dona il suo spirito e che diciamo considera, rende questo suo spirito un amore preveniente, un amore, una grazia che sempre ci precede, un passo che Dio fa sempre prima di noi e poi noi andiamo verso di Lui perché già toccati da questa grazia che ci fa procedere verso di Lui. Allora questo dà forza, dà coraggio, dà grande prontezza, efficacia, volontà di progredire. Ecco, tutto questo che poi altro non è se non proprio ricevere la grazia dello Spirito Santo in noi, questa forza che ci fa andare avanti e ci fa affrontare anche con, non vorrei dire con facilità perché niente è facile, ma con meno difficoltà e con più forza e con più coraggio, ecco, queste sfide.
0: Poi ci sono stati gli appelli dopo la preghiera, in particolare il Papa è tornato a parlare di migranti, di rifugiati. L'occasione è stata la giornata mondiale del rifugiato che si è celebrata ieri e che è stata promossa dalle Nazioni Unite in occasione del

0: 75esimo anniversario della Convenzione sullo Stato dei Rifugiati. Qui citiamo le parole del Papa che spiega proprio ai fedeli che cosa si intende con la Convenzione. Nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. E qui torniamo alla famiglia come proprio principale e primo aggregato sociale. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni. E poi c'è l'appello da giornalisti, quello che possiamo dare il titolo
1: nessuno può voltarsi dall'altra parte
0: di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Allora continuiamo quindi nel percorso, lo abbiamo citato prima delle parole del Papa, abbiamo ricordato Tenerife, Las Palmas, abbiamo ricordato ieri l'appello al ricordo che il fenomeno migratorio è complesso e la Chiesa si lascia interpretare, e ha detto nella basilica dedicata a Santa Francesca Saverio Cabrini, patrona dei migranti, a Sant'Angelo Lodigiano. Oggi l'invito alle istituzioni, insomma, se a Tenerife abbiamo parlato e puntato il dito veramente contro chi lucra sulla vita dei migranti, ieri ha detto che la Chiesa si deve lasciare interpellare, oggi l'appello è ai governanti, alle istituzioni.
1: Certamente, perché, come dire, non è qualche cosa di accessorio, è qualche cosa di obbligatorio, cioè nessuno veramente può voltarsi dall'altra parte. E se da 75 anni il consesso delle nazioni ha proclamato che questa è una realtà della quale tutti devono occuparsi e della quale tutti devono sentirsi responsabili, a maggior ragione anche oggi questo appello trova la sua felice collocazione e la sua rinnovata importanza. Certo, viene da dirsi, viene da domandarsi se dopo 75 anni noi dobbiamo ancora sentire il bisogno di affermare questa necessità. Evidentemente non tutto ha funzionato in questi 75 anni, cioè ciò che era stato sancito in questa dichiarazione evidentemente non sempre è stato attenzionato, osservato e soprattutto applicato. Ciò che noi dobbiamo

0: questa strada.
1: E questo era riguardo ai governanti. Poi c'è l'appello a tutti.
0: Sì.
1: E l'appello a tutti è ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, certo, perché possano vivere in pace, con dignità, e guardare al futuro con speranza. E qui ci sono alcuni punti che secondo me vale la pena approfondire. Tutti, e per il rispetto della dignità, l'ho ricordato proprio nella Magnifica Humanitas come architrave di tutto, tutta la lettera che è sull'intelligenza artificiale, ma parte come le fondamenta sono, certo, il rispetto della dignità umana, certo, e l'ho ricordato anche
0: certo. Il Papa tra l'altro lo fa anche nella Magnifica Humanitas attraverso quella duplice esperienza di citazione biblica che fa, no? Parlando sia di Babele e poi di Neemia, no? Qual è la differenza? Che Neemia procede nel suo cammino ascoltando anche il dolore di chi gli sta vicino, e si procede quindi nel cammino della storia, nel cammino dell'umanità, non semplicemente dichiarando principi, ma diffondendo una sensibilità che sia coincidente con il farsi carico della vita degli altri, solleciti nel partecipare con il pianto al pianto di chi piange e partecipare con la gioia alla gioia di chi gioisce. Ecco, farsi carico di questo è proprio una delle anime principali dell'essere cristiani. Ma questo perché? Perché nel fratello noi dobbiamo vedere sempre il volto del Signore, e allora naturalmente noi dobbiamo andare verso il Signore animati da questi sentimenti. Ecco, questo è il nostro cammino. Giustamente il Santo Padre non può che richiamarci a riappropriarci profondamente della nostra identità.
1: Don Guido, prima di salutarci ricordiamo ai nostri ascoltatori che due appelli che ha fatto il Papa, l'ho fatto uno in lingua inglese, l'altro in lingua portoghese. Il primo è rivolto ai membri del Catholic Pentecostal International Dialogue, l'altro è in lingua portoghese, in cui il Papa ha espresso la sua preghiera per quanti sono scomparsi all'inizio di questa settimana per un incidente stradale che è occorso in Brasile, nello stadio del Ceará, dove sono morti 7 ragazzi, non tra i 15 e i 22 anni, 7 giocatori di basket, erano tutti studenti e tornavano a casa dopo aver vinto un torneo di basket giovanile appunto in Brasile, nella città di Juazeiro del Norte, nel centro del paese. Durante il trasporto in autobus verso Sobral, un viaggio di 600 km, un viaggio piuttosto lungo, 40 erano i passeggeri, il mezzo si è rovesciato. L'incidente è accaduto il 15 giugno a Tauá, appunto nel Ceará, che si trova nel nord-est del Brasile. Il ribaltamento ha provocato la morte di quei giocatori, 7 ragazzi di età tra 15 e 22 anni, feriti quasi tutti gli altri passeggeri. Da quello che è emerso, diverse vittime non avevano le cinture di sicurezza allacciate, quindi sono state sbalzate fuori dal veicolo e travolte dal mezzo stesso. Insomma, una tragedia a cui non manca la vicinanza del Papa, ai giovani, allo sport, quindi insomma, anche questi temi molto cari al Papa.
0: Ecco, partendo da quest'ultimo punto, non possiamo non considerare come ci sia una profonda contraddizione, no? Che diventa drammatica, cioè a pochissima distanza la celebrazione di un evento di gioia, di vita, di gioventù, no? Come può essere quello della vittoria di un torneo, di una gara sportiva, vissuta all'insegna di questi valori così belli, positivi, propositivi, che sono proprio quelli dello sport, è nell'immediata vicinanza la tragedia che è sempre in agguato e purtroppo colpisce questi stessi soggetti protagonisti di una grande gioia prima e di una immane tragedia dopo. Certo, c'è da dire che al netto di tutta la grande partecipazione a questo dolore, però bisogna anche ricordarsi che Homo faber fortune sue, l'uomo è anche artefice un po' del suo

0: del suo destino, quindi il discorso sulla sicurezza, il discorso sulla prudenza anche nella guida, nelle cose, eccetera, per carità, va molto in secondo piano quando ci sono queste tragedie, perché si preferisce giustamente attenzionare il grande dolore, però non possiamo non ricordare che anche questi elementi devono essere oggetto di attenzione e di
1: Sì,
0: analisi.
1: al costo di sembrare paternalisti,
0: Però,
1: allacciate le cinture di sicurezza anche se
0: insomma,
1: fa caldo e
0: però,
1: lo stiamo vivendo in questi
0: ecco,
1: giorni, insomma, perché
0: esattamente.
1: veramente la vita,
0: Invece, per quanto
1: insomma.
0: riguarda il primo annuncio che ha dato il Papa, beh, vorrei fare solo una sottolineatura sul fatto che abbiamo tanto bisogno di Pentecoste, cioè abbiamo bisogno di capirci di più, cioè di parlare un linguaggio che veramente ci possa unire più che dividere. È quello che dice il Papa in fondo nella Magnifica Humanitas, quando dice che non dobbiamo ricadere nella tentazione della Torre di Babele. Quindi non Torre di Babele, ma Pentecoste sempre.
1: E allora grazie a Don Guido Colombo, un saluto da Michele Raiare e da Alberto Giovannetti che ha curato la parte tecnica. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana. Vi ricordiamo che l'informazione del radiogiornale in cui potete riascoltare le parole del Pontefice sarà, come tutti i giorni, alle ore 14.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
4: La biblioteca dei ragazzi.
5: La biblioteca dei ragazzi.
4: A cura di Daniela Lami.
6: Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata della Biblioteca dei Ragazzi e benvenuto anche a Paolo Accorona, peraltro l'unico uomo di questa puntata, perché stavo ragionando sul fatto che ci verranno a trovare tutte autrici, tutte donne. Vado con ordine. Avete presente quel momento in cui le vacanze sono finalmente iniziate, tutto sembra pronto per essere perfetto e all'improvviso succede qualcosa che ribalta completamente i piani? O quando vi guardate intorno e vi rendete conto che le persone che avete vicino, che sia una nuova vicina di casa o una persona con cui chattate ogni giorno, beh, nascondono un segreto? Oggi viaggeremo tra misteri grandi e piccoli, indizi da decifrare e avventure estive del tutto imprevedibili. Parliamo di libri, ovviamente, di libri avventurosi da portare con voi durante le vacanze. Partiamo proprio con un'atmosfera da vacanza, perché ci ha raggiunto Irama.

0: In questa che è un po' quasi l'ultima e la penultima puntata prima della pausa estiva, vi avevo detto in apertura che tra i libri che avremmo aggiunto alla nostra biblioteca dei ragazzi ce n'è uno che io vi consiglio assolutamente di mettere in valigia o di leggere nelle vostre stanze nei prossimi mesi perché vi terrà tanta buona compagnia. Si intitola Pia, Pepe e i ladri di biciclette. Questo libro, scritto da un'autrice tedesca che io ho potuto leggere in italiano grazie alla nostra ospite Valentina Freschi che è con noi. Valentina, ben arrivata.
1: Buongiorno, grazie mille per l'invito.
0: Grazie a te perché io non parlo il tedesco, non l'avrei mai letta questa storia se non fosse per te. Tra l'altro, Valentina, è la prima volta che tu ci vieni a trovare alla biblioteca dei ragazzi. Io spero non l'ultima perché Valentina è fantastica, peraltro pluripremiata, quindi per me è un onore averti qui.
1: Beh, ma grazie mille, è un onore mio.
0: Pia, Pepe e i ladri di biciclette, io mi sono tanto divertita a leggere questa storia, quindi spero davvero di contagiare con il mio entusiasmo anche chi ci ascolta. Temo non potremo raccontare tantissimo perché c'è un mistero da scoprire, non vorrei spoilerare troppo, tu mi aiuterai.
1: Infatti si tratta di un giallo, quindi dobbiamo stare attente a non svelare tutti troppi dettagli per arrivare alla soluzione prima di aver letto il libro, che confermo è molto divertente sia da leggere, ma per me lo è stato anche da
0: Senti,
1: tradurre.
0: era la prima volta che tu traducevi questa autrice della quale non ho detto il nome perché, come hai intuito, temo di sbagliare la pronuncia. Lei si chiama?
1: Si chiama Marie Huettner. E questo è il suo libro di esordio. E quindi sì, è anche la prima volta che io la traduco per forza di cose, spero non l'ultima. Infatti c'è anche un seguito alle avventure di Pia e Pepe, vediamo se e quando arriveranno in
0: Questa è
1: Italia.
0: una bella notizia. Pia mi sta molto simpatica, ecco, possiamo raccontare un pochino di lei e sicuramente anche di una nonna che poi è coprotagonista di questa storia.
1: Esatto, sì, Pia è una ragazzina di 11 anni, estremamente simpatica, estremamente indipendente e sicuramente questo lo deve molto anche alla nonna, che per lei è una figura di riferimento. Tanto che questa nonna, noi leggendo il libro, la conosceremo abbastanza avanti nella storia, ma in realtà ci sembra, leggendo, di conoscerla fin dalle prime pagine, perché anche se non è presente fisicamente, lo è, diciamo, nello spirito, ecco, accompagna le avventure di Pia e poi del suo socio, diciamo, Pepe.
0: Infatti, una nonna con la quale ho alcune cose in comune, tra cui la passione per i colori, perché la nonna Lore ha una casa molto colorata perché sostiene che i colori parlano dell'anima delle persone. Io questa cosa la sostengo da tempo.
1: Esatto, è vero, la nonna Lore è molto eccentrica, possiamo dire molto creativa, artistica e questo si esprime anche nella sua casa che è un luogo del cuore di Pia, in cui lei trascorre sempre le vacanze. Anche quest'anno si reca a trascorrere le vacanze estive, però quando arriva, avrà inizio un'avventura che di sicuro non si era aspettata di vivere. E questa casetta è colorata fin da fuori, è gialla, ha la porta blu, la staccionata addirittura a pois, un giardino pieno di acchiappasogni che suonano al primo alito di vento, di ghirlande che si illuminano appena cala la sera. Quindi ecco, è un luogo molto particolare e queste stanze colorate sono sicuramente protagoniste, della storia.
0: Una cosa che sicuramente possiamo dire, perché insomma lo scopriamo, lo apprendiamo fin dall'inizio della storia, è che il problema tutto parte dal fatto che questa nonna all'improvviso scompare e Pia comincia a fare una serie di congetture su dove possa essere la nonna.
1: Esatto, Pia arriva in questo paesino che si chiama Kleinfunkenwalde, è un paesino di fantasia dove abita la nonna e arriva come ogni estate alla stazione, però non trova nessuna nonna Lore ad aspettarla e quindi qua parte già il mistero. A un certo punto decide di andare da sola a casa sua e anche a casa non la trova e quindi partono le congetture. Allora Pia tira fuori il suo taccuino. Brava detective in erba a prendere appunti sulle possibilità, sulle possibili cause di questa assenza. E quindi immagina che la nonna possa essere rimasta vittima di un'intossicazione alimentare, una cosa che tra l'altro era già successa in passato, che possa essersi rotta una mano cadendo dal ciliegio, anche questa cosa già successa.

0: successa, insomma tutto molto significativo del personaggio che è questa nonna. Immagina che possa essere andata dalla parrucchiera e non contenta del taglio di capelli essersi chiusa in bagno, non avere più coraggio di uscire, ecco tutte ipotesi molto fantasiose. E poi quella che sarà invece la realtà dei fatti risulterà essere forse ancora più fantasiosa di queste ipotesi di Pia.
1: Non spoileriamo nulla perché nel titolo
0: infatti ci
1: sono delle, insomma, delle biciclette, tra l'altro una bicicletta in particolare. Io tra l'altro in questo libro alcune cose mi sono dovuta andare a cercare se erano vere oppure no, un po' perché confesso la mia ignoranza, quindi perché ad esempio Pia fa spesso riferimento a dei modelli femminili, no? A delle donne che hanno compiuto grandi imprese. E qui chiedo aiuto a te, Valentina, ma ad esempio Anne Margaret Nilsson esiste?
0: Allora, è una ricerca che naturalmente ho fatto anch'io, perché l'autrice e Pia lo racconta in una maniera così realistica che ci si crede. Ora, io non vorrei dire una cosa per un'altra perché non si sa mai, ma dalle mie ricerche risulta che queste donne forti che lei cita in varie discipline non esistono, quindi io penso di poter dire con abbastanza sicurezza che si tratta di invenzioni dell'autrice, però invenzioni ottimamente riuscite.
1: Fantastiche, sì, infatti, molto verosimili, tant'è che poi a un certo punto mi sono chiesta, ma Matador, no? Che lo possiamo dire, insomma, è una bicicletta, ma esiste Matador?
0: Allora, secondo me anche la bicicletta non esiste, però il nome è scelto con una grande simpatia, perché quando si arriva al nome della bicicletta, la nonna è già stata descritta, insomma le sue imprese sono in parte già state raccontate da Pia, e quando Pia si imbatte in questo nome Matador, sulle prime non lo collega a una bicicletta, lo collega alle corride ovviamente, e quindi si chiede se a Kleinfunkenwalde, questo paesino un po' sperduto, insomma immagino, possano svolgersi delle corride. E dice: dopo tutto la nonna aveva il brevetto da sub, aveva sorvolato il delta dell'Okavango su un piccolo aliante e una volta era arrivata prima a una gara di corsa col Tosa Erba, perché non le corride quindi? Quindi insomma sono tutte invenzioni molto fantasiose che però alla fine contestualizzate nel personaggio della nonna ci stanno.
1: Sì, decisamente, insomma l'avete capito, è una storia avvincente, vi terrà tanta buona compagnia, poi ci sono anche tante cose insomma che poi non so, lette da adulta comunque fanno riflettere anche insomma la famiglia di Pia, vabbè insomma non voglio spoilerarvi troppo, c'è anche questo Pepe che scoprirete, altro personaggio molto interessante, vi diciamo solo io e Valentina che quando appunto si presenta lui è Pepe Caruso, l'uomo che fa il caso vostro, quindi
0: addirittura l'ha stampato su un bigliettino da visita, anzi l'ha scritto perché è un bigliettino da visita autoprodotto, e quindi lui un detective che si sente professionista si presenta appunto come l'uomo che fa il caso vostro, e in effetti nonostante Pia all'inizio sia un po' riluttante ad accettare il suo aiuto a mettersi in società con lui, poi invece questa coppiata si rivelerà vincente,
1: molto molto vincente. Beh insomma Valentina, che tu ti sia tutto sommato anche divertita a lavorare a questo libro lo posso intuire, proprio perché la storia è avvincente. C'è anche l'audiolibro, che poi è una caratteristica di Amons Raga, è una cosa molto bella anche questa.
0: La trovo molto bella anch'io, infatti da poco ne ho riascoltato una parte e ho dovuto fermarmi perché i miei figli naturalmente esigono di essere presenti anche loro, non posso andare avanti per conto mio, comunque ecco in famiglia è una cosa molto apprezzata il fatto che le storie siano poi accompagnate dagli audiolibri letti benissimo tra l'altro.
1: Infatti, Valentina è stato proprio tanto bello conoscerti, torna presto.
0: A presto, grazie mille.

0: Edizioni Corsare ho tra le mani questo libro bellissimo che si intitola La mia strana vicina, che ci permette innanzitutto di ritrovare un'amica ormai della biblioteca dei ragazzi, quindi do subito il bentornato, ma l'avevamo minacciato e promesso, a Erika Vale Morello. Ciao cara, tutto bene?
1: Ciao, sì, sempre contentissima di tornare qua.
0: E sei tornata con un'amica che conosciamo subito, si chiama Gloria Danili, ben arrivata.
2: Grazie mille, ciao a tutti e tutte.
0: Allora, a questo punto facciamo così. Cara Erika, mi presenti Gloria? Cioè, com'è nata la vostra collaborazione?
1: Sì, allora, molto volentieri. Allora, Gloria è un'autrice. E ci siamo conosciute circa 3-4 anni fa, non di più, e diciamo successivamente mi è arrivato tra le mani questo testo di Albo, ancora come dire un po' da lavorare, no? Però con un'idea molto chiara e molto forte. E adesso non vorrei dire tutto perché non vorrei spoilerare troppo, però Gloria è una persona molto carismatica, molto vivace, appassionata tra le tante cose, appunto, oltre che alla scrittura e alle storie, anche di streghe. Sì, questa storia era molto intrigante e molto interessante. E alla fine diciamo che poi abbiamo trovato lo slot libero tra anche i vari impegni, le varie pubblicazioni e soprattutto l'editrice interessata, cioè la Giuliana Santi di Edizioni Corsare.
0: E quindi così è nato tutto, da questa passione per le streghe che hai tu, Gloria, ma davvero così?
2: Sì, ma guarda, vabbè, penso come tanti di noi sono sempre stata affascinata dalle streghe, anche da adulta, andando a vedere le vere storie di streghe, nel senso anche, ecco, l'altra parte della storia forse non raccontata, anche questo senso di rivendicazione anche di tante donne che appunto sono state accusate ingiustamente nella storia, quindi sì, mi sento che come argomento insomma qualcosa molto molto vicino a me. E tra l'altro ho veramente in casa una giovane apprendista strega, nel senso che mia figlia, che si chiama Sofia, come la bambina protagonista dell'Albo, insomma ha fondato insieme a un'amica un witch club a scuola, e quindi insieme a questa amica preparano pozioni magiche partendo appunto dalle erbe. Quindi io trovo sparse per casa timo, rosmarino, salvia, la lavanda, il basilico, insomma tutto quello che dovrebbe essere in cucina, e lei e questa amica inventano in modo appunto molto creativo e così anche spensierato queste pozioni magiche con parole in latino, parole prese anche in prestito magari dai libri di Harry Potter. Insomma, la cosa divertente è che il lunedì mattina loro vanno a scuola con questo termos di acqua calda e mettono in infusione tutte queste erbe, e la cosa appunto così molto, che trovo assolutamente divertente, è che questo succede dentro l'ufficio del preside, del loro head teacher, e quindi

0: della storia non è la tua Sofia, ovviamente, però hai visto come l'ha resa bellissima, libera e
1: Adoro,
0: coraggiosa,
1: sì,
0: Erika?
1: adoro. Erika ha fatto un sacco di omaggi, di cui sono assolutamente onorata, anche appunto a Londra, che io avevo così un po' timidamente, non avevo messo tutte queste reference che appunto Erika invece ha, con la sua fantasia incredibile, ha inserito. Quindi ecco, ci sono tantissime immagini a quella che davvero è stata la nostra vita qua in Inghilterra, nel senso che la cosa magica, e quindi insomma ecco, questo concetto di magia che alla fine veramente c'è e la sentiamo noi che lavoriamo nei libri per bambini, è che Erika non sapeva dove avesse abitato, insomma, un bel po' di anni fa in Inghilterra, e ha ritratto esattamente il punto di Londra in cui io abitavo. Io quando l'ho visto, che mi ha mandato questa immagine, ho detto: ma come facevi a saperlo? E lei non lo sapeva, ed è stato veramente qualcosa che ancora mi fa venire i brividi, queste coincidenze.
0: Erika, ma davvero così? Cioè, come ti è avvenuto allora?
2: Allora, sì, io so che Gloria abita a Londra, questo anche perché si sente anche dall'accento, lei è italianissima, però è praticamente ormai londinese. E io uscivo praticamente dalla lavorazione del libro di La caccia al tesoro di Zazie, ambientato a Parigi, che è tutta una caccia al tesoro all'interno di Parigi, e ho detto: vabbè, mi butto su un'altra metropoli. Cioè, in realtà questa storia veramente avremmo potuto ambientarla ovunque. E quando ho pensato un'altra grande metropoli, ho detto: così mi faccio un altro viaggio, mi faccio un altro giro in un'altra grande città. E ho pensato: beh, poi d'altra parte Gloria è di Londra, allora comincio, mi butto. E ci sono state tante cose che, come dire, mi hanno dato manforte dopo questa decisione, no? Perché poi, oltre appunto a questa vista iniziale che si trova nelle sguardie, dove c'è questa bambina con questa posa molto malinconica che guarda il Tower Bridge, e poi Gloria mi dice: non le ho fatto vedere sempre subito, subito i disegni, perché un po' quello che mi piace anche quando lavoro con un autore è lasciare un pochino anche la sorpresa. Dando ogni tanto delle notizie, delle informazioni, però mi piace anche l'idea di sorprenderli alla fine. E quando effettivamente Gloria ha visto questa immagine, ha detto: ma è praticamente la vista che avevo dalla mia prima casa. E poi quando i bambini, tra l'altro abbiamo entrambe due gemelli, quando i bambini erano ancora piccini, ci siamo trasferiti verso la campagna, che era un po' il concetto che avevamo in questa storia. Perché poi questa bambina doveva essere affascinata da questa vicina proprio perché arrivano in un posto della campagna dove ho detto: facciamolo super radicale, c'è solo questo, c'è solo questa casa della vicina e nient'altro. E questo insomma mi ha permesso di disegnare anche la partenza da Londra, quindi tra l'altro con questo come traslochi con un bus a due piani. Sembra giusto. Poi vabbè, passiamo anche un attimino da Stonehenge, già che ci siamo. C'è anche Harry Potter, sempre comunque per tornare a dare la mano al testo e quindi all'autore, no? Che ha già lavorato su quell'idea. Quindi per me così lavorare su un albo così diventa una specie di partita di ping pong.
0: Senti, ma Gloria, quando hai ricevuto le prime tavole, no? Perché appunto giustamente diceva Erika, mi piace un po' sorprendere l'autore, quali sono state le tue prime emozioni?
1: Beh, innanzitutto è il mio primo albo illustrato. Io finora ho pubblicato romanzi per ragazzi un po' più grandi, e quindi questo era completamente il mio primo albo illustrato, per cui non sapevo bene come aspettarmi, cosa aspettarmi, mi sentivo proprio come Alice nel Paese delle Meraviglie. Quindi ogni tavola che Erika mi mandava, io come una bambina la mattina, insomma, di Natale. Anche perché appunto Erika mi ha fatto veramente tantissime sorprese, quindi ogni immagine che mi arrivava era un'emozione diversa. Mi ha fatto, ovviamente, essendo ispirata alla storia appunto del mio trasferimento reale con la mia famiglia, quindi con una Sofia e un Davide che poi abbiamo inserito come nomi veri nel testo. Non so, per esempio, vedere la rappresentazione così appunto in chiave molto, molto rock della mia famiglia mi ha fatto assolutamente, insomma, estremamente piacere, perché è proprio una. Ovviamente Sofia è diversa dalla Sofia che ha interpretato Erika, ma proprio questa chiave, insomma, questo entrare in un mondo quasi parallelo, in un mondo magico e di rappresentazione ovviamente fantastica, nel senso proprio del termine.

0: quindi è stato veramente, insomma, un'emozione dopo l'altra, è stata una partita di ping pong, assolutamente sì.
1: Bellissimo. Poi tra l'altro, insomma, un libro che fa recuperare, secondo me, anche al lettore, ora per i più giovani forse è una cosa che hanno più nella loro pelle, noi adulti un po' la perdiamo, il piacere, anche il diritto di vivere in questa dimensione un po' sospesa, in cui non c'è un confine netto tra quello che è vero e quello che non è vero, la realtà e quello che è magico. È bellissimo.
2: Sì, guarda, se posso, è stato un albo con cui ho potuto continuare un discorso che avevo appunto già cominciato con quell'altro albo che ho nominato prima, nel senso stare a fare. Inizialmente sono addirittura partita dalle streghe di Roald Dahl, ti sono rimasti guanti nella nostra vicina. E poi dopo, in realtà, strada facendo, è stato proprio questo, cercare di sottolineare questa dimensione dell'infanzia, che dà questa grande importanza che poi l'adulto purtroppo si dimentica e poi dopo però gli crea un sacco di problemi, secondo me, nella vita del quotidiano, perché si perde un po' quella sensazione di serenità. E invece, grazie appunto allo spunto che mi ha dato Gloria con questa storia, ho potuto fare anche un omaggio a Sendak. E ci sono proprio andata secca, dritta, gamba tesa, senza mezzi termini. E quindi è stato veramente, per questa ragione qui, un lavoro molto molto felice per me.
1: Mm-hmm. Gloria, tu che ne pensi?
0: Sì, no, assolutamente. È stato letteralmente un viaggio. E per esempio, appunto, quando mi ha mandato la tavola del double deck, quindi dell'autobus londinese a due piani, mi ha fatto insomma estremamente piacere, anche perché le condizioni in cui ci siamo trasferiti ovviamente non erano double decker, era un van di quelli, insomma, che prenoti zeppo di scatole, quindi in realtà c'era veramente ci sono dei rimandi veramente molto divertenti. Oppure anche il postino, che effettivamente il nostro postman che viene ogni giorno a portarci la posta si chiama Mr. Barry, quindi gli ho anche detto recentemente: guarda che stai diventando famoso in Italia, perché ti ho messo in un albo illustrato e la mia amica illustratrice ti ha rappresentato. Quindi ci sono, insomma, per noi è veramente come un dono magico questo libro, perché insomma è veramente una trasposizione magica di un'esperienza appunto anche familiare, quindi spero che anche tutti i bambini possano in qualche modo ritrovarsi, riflettere, ed è un albo, secondo me, che va proprio gustato davvero insieme, con molta calma, con molta immersione, quindi è veramente un albo da gustare insieme, non so, una tazza di tè, nel senso che proprio ha bisogno di concentrazione, di focus per essere davvero compreso e appieno.
1: Magari con un termos d'acqua calda e qualche erba portata da casa.
0: Esatto, qualche erba.
1: Gloria, Erika, io vi ringrazio tantissimo, la mia strana vicina, mi raccomando, tanta fortuna per il vostro lavoro.
0: Grazie mille, Daniela.
2: Alla prossima, ciao.
0: Alla prossima, ciao.

0: E così, dopo la musica, siamo a un libro. Vi dicevo in apertura che volevo lasciarvi dei consigli di lettura da sfruttare nel corso dei prossimi mesi e sono sicura che vi appassionerà a leggere Io so tutto di te e ne parliamo, non vi racconteremo tutto di questo libro e capirete tra poco il motivo, ma insomma ne parliamo con la sua autrice Chiara Cacco che è con noi. Chiara, ben arrivata!
1: Grazie, buongiorno a tutti e tutte, è un piacere essere qui con voi.
0: Piacere nostro. Dicevo, non è che potremo raccontare tutto perché rovineremmo tutto raccontando tutto, essendo un thriller con un colpo di scena finale, e quindi, insomma, devo stare attenta, mi aiuterai tu a non spoilerare troppo?
1: Certo, perché sennò nessuno leggerebbe un libro di cui conosce già il finale.
0: Quanto sai che ci sono delle persone un po' strane che invece quando leggono i thriller vogliono subito sapere come finisce per capire se vale la pena leggerlo, ma sono strane, secondo me.
1: Parecchio, direi. Diciamo che proprio una delle forze del giallo è quella di arrivare alla fine avendo tentato di scoprire chi è il colpevole proprio assieme a chi sta investigando all'interno del romanzo.
0: Eh già, e poi se lo dice Chiara, che è un'appassionata e un'esperta di thriller, ci possiamo fidare. Quando nasce la tua passione per i thriller?
1: Allora, io ho sempre avuto una passione per la lettura, leggo un po' tutti i generi, diciamo, però una buona storia che ha un bel mistero da risolvere mi è sempre piaciuta. La passione credo sia nata quando ero piccola, perché io vivevo in una casa di campagna dove c'era un'unica TV ed eravamo in 3 famiglie a vivere in questa grande casa e vi assicuro che non ero io, non erano i bambini a scegliere cosa si guardava, era nella fattispecie mia mamma e mia nonna e loro erano delle grandi appassionate di detective, la signora in giallo, Derrick Colombo. E quindi sono cresciuta a pane e misteri. Penso che la mia passione sia nata proprio lì.
0: Che bello, insomma, mi sembrava che tu stessi facendo la descrizione della mia vita, Chiara. E
1: Bene, sono contenta.
0: tra l'altro mia madre continua a vederle anche su tutte le televisioni private, quindi quando la vado a trovare è sempre una costante dei miei pomeriggi. E questo, e aggiungiamo altri ingredienti della vita di Chiara, ne approfitto visto che è la prima volta che ci vieni a trovare anche per raccontare un pochino di te. Chiara insegna, quindi con i ragazzi ha a che fare quotidianamente, tra l'altro ha a che fare con i ragazzi anche in un ambito importantissimo che è quello della promozione della lettura. Sono tutti ingredienti che secondo me sono utili a capire perché questo libro, Io so tutto di te, vi terrà incollati dalla prima all'ultima pagina, perché tu i ragazzi li conosci bene, conosci il loro mondo e secondo me anche il modo per stimolarli anche, no? A prendere in mano un libro e leggerlo fino alla fine.
1: Sì, tra tutte le cose molto importanti di cui si può parlare con i ragazzi, io ho scelto di parlare della loro quotidianità, perché come hai detto tu, parto da quello che vedo tutti i giorni, sono un'insegnante, vivo la scuola, sto con loro, osservo la realtà che li circonda. E oggi una parte di questa realtà è anche il mondo online, i social. Io sono nata, sono cresciuta in una generazione dove avevamo ancora il telefono fisso, però oggi i ragazzi di oggi sono nativi digitali, per loro tutto questo è normale, è sempre esistito. I social sono un mondo che può sicuramente da una parte creare conoscenza, relazioni, creatività, dall'altro però, proprio come accade all'interno di Io so tutto di te, possono essere anche una fonte di paura, di disagio, di tristezza. Dipende da come decidiamo di viverli. E per avere una scelta consapevole i ragazzi devono ragionare su questo argomento e i libri, le storie sono uno degli strumenti più potenti che abbiamo per questo scopo.
0: Non c'è dubbio, perché entrano magari apparentemente in superficie, ma poi lasciano delle radici profonde e naturalmente anche degli spunti per i ragazzi per riflettere. E veniamo alla storia, il mondo dei social è molto presente perché la protagonista che conosciamo fin dalle prime pagine, Beatrice Labea, è una piccola star del mondo dei social.
1: E Beatrice a 16 anni ha un obiettivo, quello di diventare una

0: tarda il web. Per questo passa tutto il suo tempo libero a pubblicare video, fotografie sui social più amati dai coetanei, quindi Instagram, TikTok, YouTube. E però una sera di ritorno da una festa accade qualcosa di molto spiacevole. Trova ad attenderla fuori di casa uno stalker mascherato che la mette di fronte a un ultimatum che per lei è impossibile. O chiuderà tutti i suoi social, oppure lui rivelerà uno dopo l'altro dei segreti spiacevoli che dice di conoscere sul suo conto. Questo tentativo di aggressione non è che l'inizio di qualcosa che si trasforma ben presto in una brutta storia, dove il confine per Beatrice tra realtà e virtuale si farà pericolosamente sottile.
1: Quindi, come potrete intuire, un po' diciamo la suspense della storia è capire chi è questo stalker, e poi insomma incontreremo anche tutta una serie di altri personaggi che sono l'ex amica, l'ex fidanzato, qualcuno che l'aiuta, appunto Edoardo, Eddie, nello scoprire chi è questo stalker, e poi io tutto il resto non ve lo posso raccontare, mannaggia, Chiara.
0: Teniamo la curiosità.
1: Però alcuni spunti importanti forse li possiamo toccare. Tu l'hai già anticipato, il mondo dei social è un mondo in cui ci sentiamo apparentemente sempre connessi con gli altri e che invece poi maschera una profonda solitudine.
0: Beh, certo, come dicevo prima, il mondo dei social, ci sono sempre opinioni discordanti quando parlo di social a scuola. C'è chi vede solo i pericoli e chi invece vede solo le opportunità. Io credo che la verità stia nel mezzo. Provo a immaginare i social come un coltellino svizzero, può aiutarci ma solo se sappiamo come usarlo. Ad esempio lo smartphone può essere uno strumento per fare molte cose, come i videogiochi possono allenare ad esempio la capacità di risolvere dei problemi, ma proprio come i social rischiano di isolarci se li usiamo in modo sbagliato, in modo eccessivo, e quindi bisogna, come dicevo prima, riflettere su quello che noi vediamo, farsi delle domande, imparare a capire per poter scegliere in modo consapevole. In fondo Io su tutto di te parla proprio di questo, di Beatrice, che è una ragazza che per trovare la verità deve prima imparare a conoscere se stessa.
1: Sì, e per conoscere se stessa, per conoscere se stessi bisogna tirare giù la maschera. Ecco, anche il tema della maschera, no? È un tema importante. Ci sono delle feste a cui partecipa Beatrice in cui si indossa una maschera proprio per sentirsi più liberi. La maschera in fondo sono anche i filtri, no? Che usiamo sui social, la maschera col sorriso, no? Stentato che insomma i ragazzi appunto sui social mostrano, ma la sostanza, noi stessi siamo sotto quella maschera.
0: Certo, questa maschera che lo stalker indossa è una maschera da coniglio, e parte dal fatto che Bea chiama i suoi follower per creare un senso di appartenenza, bunnies, come coniglietti. Proprio lei lo dice all'interno del romanzo, dice che si immagina i suoi follower come tanti coniglietti che scappano al di là dello schermo e che lei deve tentare di acchiappare. Però questa immagine legata a qualcosa di dolce, rassicurante, che può creare appartenenza, fiducia e magari anche vicinanza, l'immagine di questi coniglietti, a un certo punto si ribalta, perché come dicevo lo stalker che la aspetta fuori di casa indossa proprio una maschera da coniglio. Mi interessava proprio lavorare su questo contrasto, cioè su come qualcosa che sembra innocuo, soprattutto online, poi possa cambiare completamente di significato. Un commento, un messaggio, qualcosa che all'inizio appare leggero, dopo può trasformarsi e diventare qualcos'altro. E questa immagine del coniglio, che è anche questa maschera che lo stalker poi indossa, si lega bene a questo immaginario. È familiare, rassicurante, ma proprio per questo, quando cambia, diventa pericoloso e inquietante. E quindi l'immagine della maschera, per cui ho scelto questo animale con questa faccia ambivalente, rappresentava molto bene questo concetto.
1: Poi ci sono anche delle altre storie che possiamo anche magari, se credi, sfiorare. Ad esempio c'è un'amica di Beatrice, Marta, che insomma si capisce è vittima di un'avventura molto spiacevole, no?
0: Sì, Marta è vittima di un'avventura molto spiacevole, partecipa a una festa dove, ahimè, esagera, e il giorno dopo si sveglia e non si ricorda più cosa è successo. Questo purtroppo ha preso spunto da molti fatti reali che mi capita di leggere e di sentire, e io spero che leggendo queste storie i ragazzi e le ragazze che li leggono poi si trovano a riflettere su quelli che

0: sui loro comportamenti, perché la storia diventa poi un tramite, e attraverso queste riflessioni arrivino a conoscersi e possano dire cose, una cosa ad esempio: ma io come mi sarei comportato, come mi sarei comportata al posto di Marta in un'occasione del genere? E alla fine, rispondendo a queste domande, impariamo a conoscerci, perché crescere non è solo collezionare tante esperienze, ma è proprio imparare a capire come siamo, quello che ci muove, quello che ci spinge, quello a cui teniamo. E di fatto poi, quando impariamo a conoscerci, riusciamo a mettere in atto quelle strategie, quei comportamenti che ci aiutano a migliorarci. E quindi queste storie, che sono le storie di questi personaggi, in realtà io spero che poi si allarghino e diventino degli spunti di riflessione per ragionare sulle proprie vite.
1: È l'augurio ovviamente che facciamo nostro, inoltre, ma chi ci segue. Senti Chiara, ma quando si scrive un libro come questo, cioè tu in mente ce l'avevi già la fine, o la fine è arrivata scrivendo? Come funziona?
0: Allora, ci sono generi dove ci si può lasciare andare al flusso della narrazione, lasciare che i personaggi veramente possano stravolgere la storia mentre si scrive. Io So tutto di te invece è un giallo, e come tutti quei romanzi che ruotano attorno a un mistero, per funzionare, tutti i giallisti te lo potranno confermare, insomma, o almeno il 99,9% dei giallisti, deve essere progettato. Cosa vuol dire essere progettato? Vuol dire decidere prima quello che io poi andrò a scrivere all'interno del romanzo. Ci sono tanti metodi di progettazione. E io, per scrivere questo romanzo, ho utilizzato, poiché partivo dal mistero, cioè chi si nasconde dietro a questa maschera di coniglio, ho utilizzato quello che ci ha lasciato la regina del giallo, che è Agatha Christie, e cioè partire dal mistero e andare all'indietro con delle domande per sviluppare tutta la trama. Quindi diciamo che prima di mettermi a scrivere io avevo già bene in mente tutto quello che sarebbe successo, dove erano inseriti i colpi di scena, le false piste e tutti quegli ingredienti che fanno sì che poi un giallo diventi godibile, fruibile. Perché è vero che fino adesso abbiamo parlato di riflessioni molto importanti che si spera di lasciare ai lettori, però anche questo è un genere di intrattenimento, perciò deve anche divertire e intrattenere. Perciò il finale era ben deciso prima di partire, qualcosa poi è cambiato in corso d'opera, però diciamo che mi sono attenuta a quella che era la progettazione e la scaletta.
1: Bello, mille curiosità, un mestiere meraviglioso quello che fai, Chiara, mi sembrava di vederti lì. È un po' come i detective, quelli che vediamo nei film, no? Hanno queste bacheche con tutte le frecce,
0: esatto,
1: le cose.
0: Esatto.
1: E quindi anche la scrittura di un giallo in fondo è così. Che bello, Chiara, spero di ritrovarti presto.
0: Anch'io, veramente, molto volentieri.
1: E allora vi ricordo, per Gallucci, Io so tutto di te, di Chiara Cacco. A prestissimo e buona estate.
0: Grazie e buona estate a voi.

0: E così tra una chiacchiera e una canzone siamo arrivati in chiusura di questa puntata, la penultima prima della pausa estiva della Biblioteca dei Ragazzi. Abbiamo aggiunto la nostra biblioteca alla mia strana vicina, per edizione Corsare. Ne abbiamo parlato con Gloria Danili ed Erika Valle Morello, rispettivamente autrice e illustratrice di questo albo davvero delizioso. Valentina Freschi invece è la traduttrice di Pia, Pepe e i ladri di biciclette per Emon Saraga, una storia estremamente divertente e avventurosa che secondo me vi terrà ottima compagnia durante le vacanze estive insieme a Pia, questa ragazzina davvero davvero simpatica. E poi Chiara Cacco ci ha raccontato Io so tutto di te, anche in questo caso un giallo edito da Gallucci, un giallo che ha come sfondo anche il mondo dei social che i nostri ragazzi bazzicano parecchio, un libro davvero molto avvincente che peraltro ha vinto il premio Bancarellino 2026. E con questo è tutto. Naturalmente queste chiacchierate le ritrovate anche su Play 2000 nella sezione podcast. Io ringrazio Paolo Accorona che era in regia e come sempre ringrazio anche tutti voi per averci seguito anche questa settimana.
1: La Biblioteca dei Ragazzi. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati nell'ultimo giorno di primavera, visto che da domani, con il solstizio d'estate, entreremo ufficialmente anche nella bella stagione, no? Il giorno più lungo dell'anno, quello dove le ore di luce arrivano al massimo possibile. Eppure con quel pizzico di malinconia, perché tecnicamente da domani inizia pure la discesa verso l'inverno, ma godiamoci l'estate prima di tutto. Tra l'altro, massima luce domani, ma non massimo calore, nel senso che è vero che il 21 giugno la Terra riceve la massima quantità di radiazioni solari, però non è il giorno più caldo dell'anno, per via di questo fenomeno conosciuto come ritardo termico. Significa che l'atmosfera, insieme ai mari e gli oceani, assorbono calore lentamente e ci mettono diverse settimane prima di restituirlo completamente. Ecco perché i picchi di temperatura arrivano tra luglio e agosto. Dove saremo tra luglio e agosto non lo so, che oggi si chiude anche la regular season di questo programma come fosse un campionato, no? Abbiamo giocato per tutto l'inverno, per tutta la primavera e adesso siamo tutti in libera uscita fino al prossimo palinsesto, se e quando arriverà. Ma veniamo a noi, a queste due ore comode nel pomeriggio di In Blu 2000, le passiamo insieme tutti i sabati, in replica anche la domenica. L'idea di fondo, insomma, che ci ha accompagnato fino ad oggi è di provare a raccontare quei luoghi che in Italia meritano di essere scoperti o riscoperti, partendo ogni settimana da un evento, da una qualche ricorrenza o magari da un piccolo museo, di quelli come piacciono a noi, no? Lontani dal circuito del turismo dei grandi numeri. Oggi, tra l'altro, partiamo da una città di storia e di sapienza, sede della più antica università medica del mondo occidentale, che è chiaramente l'Università di Padova, fondata nel 1222, seconda soltanto a Bologna. Padova, luogo dove Galileo ha insegnato per 18 anni, così tanto per mettere i puntini sulle i. Padova, crocevia culturale d'Europa, con addirittura due siti nella lista del patrimonio UNESCO dell'umanità, sono i cicli affrescati del XIV secolo, a Cappella degli Scrovegni e dintorni per capirci, e l'orto botanico universitario del 1545, il più antico del mondo ancora nella sua collocazione originaria, giardino botanico che è la nostra destinazione di oggi. Scarpe comode, un po' d'acqua sempre pronta e siamo pronti anche noi. Le parole del weekend con Francesco Filippi in regia. Partiamo!

Monsters of Pig Alley. Che poi, ecco, Morrissey è uno di quegli artisti che io andrei a vedere volentieri, no? Organizzando un paio di giorni in una qualunque capitale europea, ma sfido chiunque, insomma, a non avere questo desiderio. Che poi, parlando di Europa, che è un po' viaggiare, è il core business del nostro weekend insieme, c'è un'Europa che di giorno sembra essere sempre la stessa, con i musei, con le piazze, il code, il caldo, e poi c'è l'Europa che si sveglia quando il sole cala, la versione estiva, diciamo, 2.0 delle città, no? Quando i turisti non cercano soltanto monumenti, ma ritmi più umani, temperature più gentili e soprattutto un modo diverso di abitare lo spazio urbano. Da Siviglia a Roma, passando per Atene, Lisbona, Marsiglia, la parola d'ordine è vivere la città dal crepuscolo all'alba. Lo chiamano notturnismo, ma al di là delle etichette, insomma, è semplicemente il buon senso umano che si riprende il piacere della scoperta, le città che si stanno adattando a noi spostando l'orologio biologico nelle ore, diciamo, più fresche, ecco, mettiamola così. Siviglia, per esempio, dove il pomeriggio d'estate è una parentesi sospesa tra 40 gradi e l'aria immobile, la vita ricomincia quando il cielo diventa arancione. Le terrazze sui tetti aprono come fossero teatri all'aperto, i quartieri storici che rallentano e i turisti scoprono che la vera città non è quella della mattina, ma quella delle 11 di sera, quando i vicoli profumano di gelsomino e la gente si muove in un'unica corrente lentissima. Atene ha fatto addirittura un passo in più. Musei e siti archeologici che prolungano l'orario, concerti improvvisati sulle colline e quella magia dell'acropoli illuminata che non è un vedere soltanto, ma è proprio un'esperienza cinematografica. È la città che ti invita ad un incontro intimo dopo il tramonto. Lisbona invece gioca la carta della dolcezza. I miraduros che diventano salotti, i tram che scivolano nella luce blu della sera, quartieri come Alfama che sembrano nati per essere ascoltati più che visitati. Il turismo notturno non è un piano strategico, è proprio un invito naturale, una cosa inevitabile, no? Si fa così, punto. E poi c'è Roma, che in estate si trasforma in una specie di set permanente, con le passeggiate notturne lungo il Tevere, i fori illuminati, i musei che pure restano aperti fino a tardi, i quartieri che si risvegliano quando la città ufficiale si spegne. Roma ha capito che il suo vero superpotere è la storia sicuramente, ma ancora di più l'atmosfera, quel modo unico di farti sentire dentro qualcosa di più grande anche soltanto camminando senza meta. Tra l'altro d'estate Roma è molto più vivibile, con gli uffici in vacanza, le scuole chiuse, non c'è nemmeno quasi traffico di giorno, ma il punto è che queste città non stanno semplicemente allungando gli orari, stanno cambiando proprio prospettiva. Stanno dicendo ai visitatori che l'estate non va combattuta, ma reinterpretata, che il turismo può essere più leggero, più sostenibile, più rispettoso dei residenti.

e del clima pure, perché la notte non è un ripiego, ma semplicemente un'altra forma di bellezza. Ed ecco che cambia proprio il modo di pensare. E l'Europa di quest'anno si sta scoprendo più flessibile, più creativa, più attenta ai ritmi veri, autentici delle persone. Non ti viene chiesto di correre, ma di respirare. L'Europa ti invita a guardare le città non come una casella da spuntare su una lista, no? Ce l'ho, mi manca, però più che altro un qualcosa di vivo, ecco, che cambia pelle quando il sole scende. Le parole del weekend. Siamo in contatto con la nostra guida di oggi a proposito di città e tra poco andiamo a Padova a scoprire l'orto botanico tra i più antichi di sempre. State con noi. Hello.

0: Le parole del weekend è il titolo di questo programma. Oggi, vi anticipavo, siamo a Padova, dove c'è la più antica università medica del mondo occidentale, e negli anni passati abbiamo raccontato pure il Museo di Storia della Medicina, che evidentemente è il core business di tutto quel distretto. Facoltà di medicina che pure nel 1545 dava vita al suo orto botanico, che ad oggi è il più antico del mondo occidentale, l'orto botanico dell'Università di Padova, nostra destinazione di oggi, con il prefetto dell'orto botanico ad accompagnarci in questa visita virtuale, il professor Thomas Morosinotto. Buon pomeriggio, ben trovato.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Prefetto è un retaggio degli anni in cui magari la carica di direttore scientifico non era ancora stata inquadrata per bene, o sbaglio?
1: Sì, questo nome ha, diciamo, un'origine, è la testimonianza della nostra lunga storia, insomma, quindi si ha un sapore appunto un po' medievale, diciamo.
0: È vero che l'orto botanico di Padova è conosciuto anche come Giardino dei Semplici?
1: Sì, in realtà i semplici è un termine comune della medicina dell'epoca, e stava a indicare tutti quei medicinali che erano preparati direttamente dalla natura, quindi direttamente degli ingredienti della natura, che erano in gran parte delle piante, ma in alcuni casi si usavano anche dei minerali. Quindi se questi venivano semplicemente estratti e usati per fare dei medicinali, erano dei cosiddetti semplici. Invece c'erano poi delle preparazioni più complesse, che erano altre categorie, però i semplici sta proprio a indicare questi preparati, nel nostro caso direttamente dalle piante.
0: Quindi, voglio dire, è stata anche strategica l'illuminazione di dedicare un giardino botanico specificatamente per la materia prima, insomma, della medicina. È stata una visione non comune per l'epoca.
1: No, diciamo, questo fa parte di un'evoluzione anche più ampia, culturale, che avveniva in quegli anni, appunto nel 1500, in cui appunto le persone si sono reso conto che appunto la realtà doveva essere studiata più da vicino. Quindi i medici ai tempi imparavano a riconoscere le piante dal quale poi dovevano poi preparare questi farmaci, da dei libri che erano molto poco accurati, quindi magari rappresentavano le specie o in modo allegorico, però poi quando il medico doveva riconoscere una pianta dall'altra rischiava di fare degli errori anche gravi. E quindi le persone hanno, in quel caso, hanno identificato, dire qua abbiamo per insegnare agli studenti a riconoscere queste piante, dobbiamo mostrargliele nella realtà, quindi non in dei libri, ma dobbiamo fare un giardino in cui queste piante sono coltivate, e insegniamo agli studenti a riconoscere una dalle altre, a riconoscere quelle che hanno un'attività benefica dalle altre.
0: Quindi questa necessità è stato il motivo per cui l'orto botanico è passato attraverso i secoli, è sopravvissuto ai secoli.
1: Sì, nei secoli poi il ruolo dell'orto botanico si è evoluto, quindi la medicina si è evoluta. Col passare dei secoli, ad esempio, è nata molto la curiosità di conoscere le piante nelle altre parti del mondo. Quindi, ad esempio, appunto è diventato importante, ad esempio, il tema di portare negli orti botanici piante provenienti da altre parti, quindi varie spedizioni portavano sempre dei campioni di piante che venivano coltivate per poter mostrare

0: e anche studiare le piante che noi non conoscevamo, perché venivano da altri climi e da altre regioni del mondo. Più recentemente, appunto, poi si sono anche ancora, il ruolo e la funzione si è ancora evoluta nello studiare le piante, capire come funzionano, come sono diverse, e adesso più recentemente anche capire il ruolo che hanno nell'ambiente, qual è il loro ruolo nei cambiamenti climatici. Insomma, quindi diciamo, nella storia poi diciamo la missione si è evoluta in base a quelle che poi erano anche gli interessi e il certo. clima culturale
1: della società di quel periodo. Rimangono poi dei capisaldi, perché la palma di Goethe è stata ispiratrice di studi botanici ed è la stessa che si può visitare ancora oggi, cioè visibile ancora oggi?
0: Sì, la palma di Goethe è insomma, la nostra pianta simbolo, è la pianta più antica che è il nostro orto botanico. Sappiamo che lì da almeno al 1580 non abbiamo ancora riusciti a trovare dei record precisi del suo viaggio. È una palma mediterranea, quindi che vive in diverse regioni del Mediterraneo, non tanto a Padova, ma insomma in zone più del sud Italia, Nord Africa, Spagna, insomma tutto il Mediterraneo. E appunto la chiamiamo palma di Goethe perché Goethe, quando ha fatto i suoi viaggi in Italia, ha visitato anche Padova, il nostro orto botanico, ed è rimasto, diciamo, si è interessato a questa pianta perché nello sviluppo delle foglie hanno uno sviluppo un po' peculiare, insomma le foglie inizialmente sono continue e poi si separano in diversi raggi che sembrano quasi delle mani, e quindi lui ha scritto un libro su che si chiama La metamorfosi delle piante, che in cui descrive questo processo biologico, e quindi è rimasto incuriosito e ha descritto appunto che questo studio era nato dalla curiosità, dall'osservazione di questa palma nel nostro orto botanico. Quindi adesso noi chiamiamo questo esemplare come palma di Goethe, appunto.
1: Poi, la curiosità nella curiosità è che ci sono specie vegetali che possono sopravvivere così a lungo. Cioè, questa per me è una scoperta incredibile, voglio dire.
0: Sì, in realtà è noto che ci sono piante che possono sopravvivere per migliaia d'anni.
1: Nonostante l'uomo, questa... ecco.
0: Ecco sì, questo dipende un po' se riescono a sopravvivere. In questo caso l'uomo ha aiutato, perché nel senso è una pianta che non vivrebbe naturalmente a Padova e adesso poi ha vissuto così tanto grazie alle cure dei giardinieri in tutti gli anni. Insomma, quindi in questo caso l'impatto dell'uomo era stato positivo, non negativo come purtroppo succede molto spesso.
1: Per tutte le specifiche vi rimando al web ortobotanico1545.it ed è lì che torniamo ancora tra pochissimo. State con noi.

0: Le parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La novità più interessante tra le ultime nuove uscite, ultimi giorni in carica, prima che lunedì arrivi un altro titolo in questa casella, era Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni, disco in blu 2000 della settimana, e siamo pronti per tornare a Padova tra pochissimo. State con noi.
2: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: Torniamo a Padova, in questo weekend su Radio In Blu 2000, destinazione che ci stiamo facendo raccontare oggi, l'Orto Botanico Patrimonio Mondiale UNESCO. Il direttore scientifico, il prefetto, tecnicamente, il professor Thomas Morosinotto, a guidarci in questa scoperta. Professore, perché dal 1997 questo cuore verde nel centro storico di Padova è patrimonio mondiale, cioè significherà pure qualcosa, no?
1: Sì, l'UNESCO, diciamo, ci ha fatto questo onore di riconoscerci come patrimonio mondiale dell'umanità, e tra le motivazioni appunto c'è la nostra lunga storia, appunto il fatto che l'Orto Botanico di Padova è stato il primo fondato, è stato poi seguito anche da diversi altri anche a breve tempo, e è stato poi da ispirazione a molte altre iniziative simili in altre parti d'Italia e del mondo. Quindi l'UNESCO ha riconosciuto questo ruolo, diciamo, storico, e soprattutto il fatto che nei secoli siamo riusciti a conservare bene anche la struttura del nostro orto botanico, l'organizzazione dell'orto antico. Si può vedere ancora oggi l'organizzazione originaria, la mappa, e l'organizzazione è perfettamente conservata, quindi si può vedere com'era pensato e organizzato un orto botanico in quell'epoca. Okay.
0: Quindi un'ispirazione sia architettonica, pratica, funzionale, sia forse anche per gli approcci didattici e scientifici, visto che l'Orto Botanico di Padova oggi attualmente è un centro di ricerca, di studio delle piante medicinali, di tutto quello che c'è intorno a questo mondo, o sbaglio?
1: No, senz'altro, questo, diciamo, fin dalla sua fondazione, diciamo, l'orto botanico, gli orti botanici in generale sono un luogo anche di studio delle piante, quindi in cui le piante vengono appunto coltivate, ma studiate a seconda di quelle che poi sono le priorità e gli interessi del momento. All'inizio, come abbiamo detto prima, l'attenzione principale era sul ruolo delle piante come fonte di farmaci per applicazioni mediche. Adesso più recentemente ci occupiamo più di altri temi come la biodiversità, i cambiamenti climatici e altri temi che sono, diciamo, delle sfide che riguardano più rilevanti al momento.
0: Sì, la biodiversità, che è difficile anche da dire come parola, però è una di quelle, in Italia ha dei numeri incredibili, è il tipo di patrimonio che si fa sempre un po' fatica a valorizzare agli occhi dei non addetti ai lavori, cioè il fatto che in Italia ci sia la più grande varietà di specie diverse.
1: Sì, la biodiversità è una ricchezza che si fa fatica, diciamo, a comunicare, a spiegare qual è il significato
0: e l'importanza
1: anche per l'uomo. E quindi appunto sì, questa, diciamo, fa parte delle nostre attività quotidiane, insomma, sia, diciamo, cercare di prendere iniziative per conservarla e proteggerla, sia e poi appunto anche cercare di spiegare perché questa è importante.
0: In Italia siamo, non voglio dire all'avanguardia, cioè qual è la percezione, ecco, di questo tipo di ricerca in Italia rispetto agli altri paesi del mondo? Sappiamo che la condizione dei ricercatori in Italia non è proprio semplicissima, no? C'è la famosa fuga, insomma, per cui chi ha possibilità cerca di mettere a frutto la propria conoscenza, la propria voglia di fare ricerca all'estero. Qui in Italia come siamo messi? A Padova come siamo messi?
1: Beh, dipende sempre dai contesti, insomma, è sempre difficile generalizzare, nel senso appunto a Padova, secondo me, nel contesto italiano siamo una realtà virtuosa, appunto, io poi, giusto per fare il caso privato, anch'io ero all'estero, sono tornato a Padova e sono contento di essere tornato. Recentemente abbiamo fatto tornare un altro ricercatore che lavorava in Germania, che è venuto a lavorare in Orto Botanico, anche lui, quindi abbiamo anche il problema, diciamo, non è tanto le persone che vanno all'estero, ma quanto generare delle opportunità anche per tornare, nel senso, quindi è più questo la cosa limitante, più che la fuga. Quando la fuga solo in una direzione diventa un problema di perdita di competenze,
0: certo,
1: e di persone, di intelligenza. Se si riesce poi invece a far tornare, poi invece si torna anche arricchiti sicuramente.
0: Un esempio, una testimonianza virtuosa questa, quindi no, abbiamo fatto bene, insomma, a mettere i puntini su lei.
1: No, no, sicuramente appunto è una cosa appunto, diciamo, qualche volta si tende a essere, diciamo, troppo negativi su questa cosa, invece bisogna cercare di... Le opportunità sono limitanti sicuramente, bisogna fare di tutto per farla aumentare, però senza, diciamo, essere troppo negativi.
0: Okay.
1: E qualche volta appunto si descrive anche il contesto in modo troppo positivo, troppo negativo.
0: Qual è l'orizzonte adesso, guardando in prospettiva al futuro della ricerca dell'orto botanico di Padova? Non so se c'è un qualche esperimento in particolare, un qualche settore in particolare che state cercando di massimizzare.
1: Beh, noi abbiamo fatto, diciamo, recentemente abbiamo fatto un piano strategico insieme agli ricercatori che lavorano all'orto botanico, appunto per trovarci e darci quelle che sono le linee guida che vogliamo seguire nei prossimi anni. E diciamo, alcune, giusto per menzionare alcune cose, una è proprio lo studio della biodiversità, quindi capire qual è la biodiversità che troviamo in ambiente e conoscerla, perché questa è la base che ci serve poi anche per prendere delle iniziative di conservazione. Ad esempio, recentemente, giusto per fare un esempio un po' più pratico, abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo messo insieme alcuni degli orti botanici che operano nelle Alpi, quindi su tutto l'arco alpino, per cercare di capire, di mettere insieme, di confrontare tutti questi orti botanici, quali specie conservano, se queste sono le stesse o se sono diverse, quali specie mancano, per riuscire poi appunto a fare in modo che gli sforzi, che per forza di cose sono sempre limitati, le energie e le risorse che possiamo avere, ma cercare di capire come ottimizzarle, quindi, perché ovviamente non ha senso che tutti gli orti botanici alpini conservino la stessa pianta, ma dobbiamo fare in modo che appunto che gli sforzi siano ottimizzati in modo che ci siano il numero di piante conservate sia corretto, e allo stesso tempo non ci siano poi delle piante, delle famiglie di piante che non sono conservate in nessun orto botanico.
0: Conservare una pianta significa mantenerla in vita, immagino, ma anche preservarne i semi, per esempio, per quelle che funzionano in questo modo.
1: Sì, appunto, di solito appunto anche noi abbiamo una banca, si chiamano banche del germoplasma, in cui conserviamo dei semi, appunto raccogliamo dei semi, poi riproduciamo le piante e li conserviamo, e se possibile possiamo anche distribuirle ad altri orti botanici, o possiamo usarle per delle iniziative di ripopolamento se ci sono popolazioni a rischio di estinzione. E cose di questo genere.
0: È mondo da scoprire, questo dell'orto botanico di Padova, che continueremo a raccontare ancora più avanti nel corso del nostro pomeriggio. State con noi.

progetto di X Ambassadors nel pomeriggio di In Blue 2000, prima ancora Cesare Cremonini. Ma se state ascoltando sabato, significa che tra pochissimo arriva anche la redazione di In Blue 2000 News con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Se invece oggi è la replica della domenica, allora state lì, che torniamo a raccontare ortobotanico1545.it. Tra pochissimo l'Orto Botanico di Padova, patrimonio UNESCO dell'umanità, è il più antico di sempre. State con noi. This Romeo is bleeding.

0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
2: Retroscena ti aspetta per condurti nell'animo dei grandi artisti del palcoscenico e per svelarti i segreti del teatro. Venerdì alle 21 su In Blu 2000. E che il teatro non sopravviva, ma viva!
3: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole In Blu Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani e i social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blu. Mollate il telefono. In Blu Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blu 2000. Mettetevi comodi.
4: In Blu Social Club.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Le parole del weekend.
7: Le parole.

Si intitola Intermezzo Bianco e siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000 versione weekend. Poi quell'eleganza di fondo di Max Gazzè la riconosci in 3 secondi, è una canzone scritta a 4 mani con suo fratello Francesco Gazzè, come sempre insomma. Buon pomeriggio, ben trovati. Ce l'abbiamo pure noi un Francesco in squadra, Francesco Filippi in regia, ultima puntata prima dell'estate. Volevo fare un piccolo gioco mentale insieme. Proviamo a immaginare, visto che siamo in tema, la macchina piena, no? Carica, le vacanze finalmente a portata di mano, stiamo partendo per un tot di chilometri da fare in autostrada. Adesso alzi la mano, tanto non ci vede nessuno che siamo in radio, chi non ha pensato almeno una volta di schiacciare un po', accelerare, no? Tanto la strada è sgombra, c'è nessuno. Se invece dei soliti 130 all'ora arrivassimo, che ne so, a 150 all'ora, che c'è sempre questo mito delle autostrade tedesche dove non ci sono limiti di velocità. Poi in realtà non è proprio così, ma non è questo il punto. Perché l'istinto ci suggerisce che se uno va più veloce arriva prima, come se la velocità fosse lineare. In realtà la fisica e la realtà della strada funzionano diversamente, per cui per esempio

Per esempio, il rapporto tra la velocità e il tempo è regolato da una legge, si chiama iperbolica, a rendimento decrescente. Significa che più corri, meno minuti guadagni. Non lo dico io, è proprio la scienza. Facciamo due calcoli veloci, da scenario perfetto, per semplificare. Autostrada deserta, tutto dritto, nessun cantiere, nessun traffico, appunto lo scenario ideale che non è reale. 100 km di strada per arrivare a destinazione. Se andiamo a 110 all'ora ci vogliono 54 minuti, arrotondiamo. Se acceleriamo a 130, limite di legge, si arriva in 46 minuti, guadagnandone 8, che non è poco. Ma se decidiamo di andare ancora di più, no? Viaggiando a 150 all'ora, violazione delle regole, lo dico, sai quanto tempo serve? 40 minuti. Cioè, per andare a 150, con tutto quello che comporta in termini di rischio, rispetto a chi viaggia tranquillo, a norma di legge, si guadagna la miseria di 6 minuti. Su 100 km, 6 minuti, capito? E questo, ripeto, accade solo nel mondo delle favole, perché nel mondo reale l'autostrada è un sistema fluido, no? Caotico, ci sono i camion, ci sono i sorpassi, ci sono i rallentamenti, e quelli che provano ad andare a 150 finiscono per fare un'altalena continua tra frenate e accelerate, no? Mentre chi sta sui 130 mantiene grosso modo un'andatura costante. Basta un cantiere solo per azzerare completamente quel misero vantaggio teorico che avevamo calcolato prima. Chi andava a 150 alla fine ha fatto lo stesso tempo degli altri, ma con una dose di stress infinitamente superiore. Della serie, il gioco non vale la candela, anche perché questa manciata di minuti si pagano a caro prezzo. In termini scientifici è la resistenza dell'aria non aumenta in modo lineare, ma con il quadrato della velocità. Tradotto, significa che passare da 130 a 150 km all'ora significa aumentare la velocità del 15%, ma la resistenza dell'aria schizza su di oltre il 30%. Significa che il motore fa più fatica, i consumi aumentano anche di un quarto, per non parlare delle emissioni. Alla fine, per arrivare 3 minuti prima, rischi di dover accostare prima in un autogrill a fare il rifornimento, bruciando lì tutto il tempo guadagnato. Ma non è solo una questione di soldi, per carità, parliamo pure di pelle, perché a 130 all'ora, su asfalto asciutto, calcolando i tempi di reazione e tutto il cucuzzaro, per fermare completamente in sicurezza una macchina servono 120 metri, 130? A 150 all'ora ce ne vogliono oltre 150, quindi quei 20 km in più di differenza si traducono in 30 metri di spazio in più che servono per frenare. 30 metri sono 7 macchine messe in fila. Quindi se trovi un ostacolo improvviso a 135 metri e stai a 130 all'ora, riesci a fermarti un soffio prima. A 150 all'ora lo prendi in pieno a 60 km all'ora, che è la stessa identica velocità dei crash test distruttivi, quelli che si vedono coi manichini, capito? In più, sulla Germania senza limiti di velocità che dicevamo prima, è poco più della metà della rete tedesca che è effettivamente senza limiti, anche se pure lì la velocità consigliata è di 130. Tra l'altro, c'è uno studio che ha analizzato quasi 2 miliardi di macchine sulle autostrade libere tedesche ed è venuto fuori che la velocità media reale è di 113 all'ora. Quindi anche in Germania più dell'80% degli automobilisti non supera i 130, perché quando non c'è un limite il flusso diventa disomogeneo. Chi va a 180 trova un sorpasso davanti a 110, inchioda, crea quell'effetto elastico proprio, che genera i famosi ingorghi fantasma. Paradosso dei paradossi, bastano due macchine che corrono troppo per rallentare centinaia di altre persone. Le macchine moderne poi hanno questo sistema automatico che si chiama cruise control, che è incredibile, no? Tu lo imposti e lui accelera da solo. E a quel punto resta solo da scegliere la colonna sonora giusta del viaggio. E con Play 2000, per esempio, l'applicazione gratuita per tutti gli smartphone, oltre ad ascoltare la radio, ci sono i podcast con le interviste integrali di tutti gli ospiti che passano a trovarci, come il prefetto dell'Orto Botanico di Padova, che ci sta accompagnando alla scoperta di questo sito patrimonio UNESCO che è legato a doppio filo all'università. ortobotanico1545.it. Per tutte le info pratiche ci torniamo tra pochissimo. State con noi.

Le parole del weekend, con tutta la difficoltà di raccontare a parole qualcosa che avrebbe nella vista il suo senso d'elezione, siamo oggi a visitare virtualmente l'Orto Botanico di Padova, che esiste dal 1545, secoli di conservazione, secoli di ricerca, ma anche di divulgazione. Perché per esempio la possibilità di fare un giro del mondo vegetale in un pomeriggio non è una cosa che succede tutti i giorni. Insomma, ci sta accompagnando in questa visita il prefetto dell'Orto Botanico, il professor Thomas Morosinotto. Si può girare il mondo?

0: in una giornata a Padova attraverso le piante diverse?
1: Beh, allora si può dire che si può fare, diciamo che dal 2014 è stato inaugurato una grande serra che abbiamo chiamato il Giardino della Biodiversità, in cui è diviso in cinque parti che riproducono le condizioni di cinque climi diversi, quindi si parte da un clima tropicale umido, si arriva fino a un clima arido e desertico, e quindi si può fare, diciamo, un viaggio virtuale fra diversi climi, vedendo le piante, come le piante siano veramente diverse quando si cambia clima, quando si passa da piante tropicali che sono molto verdi, molto con foglie molto grandi, e si arriva invece all'estremo opposto, appunto nelle piante che vivono nei climi aridi, in cui appunto praticamente non hanno foglie, hanno tutte queste strategie per trattenere l'acqua, quindi, certo. E quindi è sopravvivere, quindi cambiano le forme, i colori, quindi già senza, diciamo, aver nessuna nozione botanica si riesce appunto a percepire, a toccare con mano come cambiano i climi, come cambiano anche le piante, come siano diverse, cioè, viaggiando in regioni diverse del mondo.
0: Magari è soltanto una percezione falsata, però la sensazione è come se negli anni si sia persa la capacità di distinguere le varietà del mondo vegetale, come se fosse tutto un generico verde, no? Fatto di alberi e cespugli, ma dove non sappiamo più capire quale è un pino e qual è una quercia, per fare un esempio pratico.
1: Questo sicuramente, chiaramente negli ultimi decenni la vita delle persone si è allontanata da quella che era, diciamo, la pratica con le piante, insomma, qualche decennio fa gran parte della popolazione lavorava in agricoltura, quindi aveva un'esperienza diretta delle piante. Adesso quasi la maggior parte di noi fa altri lavori, quindi non ha una pratica diretta, quindi la deve in qualche modo andare a cercare appassionandosi alle piante per altre ragioni. In realtà su questo c'è anche una cosa, un concetto della psicologia abbastanza, secondo me, interessante, che si chiama plant blindness, quindi la cecità alle piante, e che dice che appunto noi, per come storia proprio dell'uomo, ci siamo evoluti per in realtà fare attenzione ad altre cose che non sono le piante, nell'ambiente, perché le minacce per i nostri antenati erano magari animali che potevano essere appunto magari una fonte di pericolo, una fonte di cibo, mentre le piante erano meno minacciose, quindi noi siamo un po' evolutivamente selezionati per fare più attenzione ad altro che non sia le piante. Quindi okay. È una tradizione che viene da molto tempo, in realtà.
0: Sì, anche le piante carnivore, diciamo, non sono mai stati ostili, ecco, all'uomo.
1: No, anzi, sono una curiosità, sono una delle cose che suscita più curiosità, insomma, anche fra le nostre collezioni.
0: Che sono molto apprezzate anche dalle scuole, perché mi sembra chiaro anche l'intento di voler ricominciare, ripartire con un minimo di formazione e creare un po' gli adulti di domani che possano essere un minimo più consapevoli del verde che ci circonda.
1: Sì, per noi questa, diciamo, è un punto di attenzione fondamentale, appunto cercare di coinvolgere, diciamo, le persone in generale sulle attività che facciamo, sul ruolo che le piante hanno nell'ambiente, appunto perché non è sempre banale capirlo, quindi bisogna investire delle energie per spiegarla questa cosa, e parte delle attività sono coinvolgere le scuole, quindi noi ospitiamo diverse migliaia di studenti ogni anno a diversi gradi scolastici, abbiamo tutta una serie di laboratori e di attività che offriamo per approfondire la conoscenza delle piante, appunto, agli studenti e ai ragazzi che appunto sono gli adulti di domani, che quindi avranno a che fare con queste problematiche
0: giustamente
1: sicuro nel loro futuro.
0: Ma al di là delle scuole, è un museo che si può visitare anche, non so, in un pomeriggio in famiglia, o magari c'è, non so, un target più preferibile, ecco,
1: allora,
0: mettiamo così.
1: Beh, in realtà è aperto a tutti, quindi chiunque sia interessato a venire, e anzi, diciamo, negli ultimi anni l'università abbiamo investito molte energie e risorse anche per cercare di rendere la visita fruibile a pubblici molto diversi, quindi sia dagli appassionati di botanica ma anche a una persona qualunque che non ha nessuna conoscenza particolare, per fare in modo che, diciamo, ci siano delle

0: delle conoscenze, delle informazioni, anche semplicemente stimolare la curiosità a chiunque ci venga a visitare.
1: Ho visto che c'era anche un festival durante la primavera, insomma, quindi l'orto botanico anche come centro culturale a tutto tondo.
0: Sì, poi diciamo, sulla base, questa base della visita, facciamo anche molte iniziative che invece sono più specifiche, si rivolgono a pubblici diversi. Quindi, ad esempio, in primavera facciamo sempre questo festival che si chiama Risvegli, in cui al cui interno ci sono tantissime iniziative, da conferenze di divulgazione scientifica a laboratori per i bambini, laboratori per i ragazzi, anche laboratori per gli adulti che adesso stanno avendo un ottimo successo, a incontri ad esempio con i nostri giardinieri. Quindi una cosa che ha un grande successo è uno stand in cui i nostri giardinieri mostrano un po' a chi ci viene a visitare quali sono le attività che fanno tutti i giorni, come si prendono cura delle piante. Quindi diversi tipi di o anche ad esempio spettacoli musicali o teatrali, quindi usando dei linguaggi diciamo totalmente diversi, che però abbiano sempre un tema, un filo comune che abbia a che fare con le piante, con l'ambiente, con quelli che sono i nostri temi fondamentali.
1: Anche perché immagino che a seconda poi della stagione della visita ci siano proprio esperienze diverse da vivere, insomma, no? A livello di fioritura,
0: sì,
1: insomma, eccetera.
0: La terra, diciamo, il giardino dell'università è diciamo, è un ambiente controllato ed è abbastanza costante. La parte invece all'esterno, chiaramente nel ciclo delle stagioni cambia, si evolve, e quindi anche questa cambia. Quindi ad esempio in estate adesso, quindi in primavera e in estate, si possono fare tante iniziative in più che chiaramente in autunno e in inverno non si possono fare.
1: L'occasione per andare o per tornare, comunque, Orto Botanico dell'Università di Padova, c'è una pagina Facebook, c'è un profilo Instagram, sul web ortobotanico1545.it, ce lo ha raccontato il prefetto, il direttore scientifico di questo Orto Botanico, il professor Thomas Morosinotto. Grazie professore, buon lavoro.
0: Grazie a voi per l'attenzione, buona giornata. Grazie.

28 novembre, prossima data italiana, Milano per Bryan Adams, perché i biglietti per Taormina, 30 giugno prossimo in versione acustica, sono finiti praticamente da quando sono usciti a Natale scorso. Summer of 69 nel pomeriggio di In Blue 2000. Se chiudiamo gli occhi però per un secondo e proviamo a pensare, che ne so, alla lavanda, no? Sono abbastanza sicuro che la prima immagine che ci venga in mente è una cartolina della Provenza, con questi filari viola, i turisti alla ricerca dello scatto perfetto, un'immagine classica, no? La verità però è che se uno volesse perdere lo sguardo in questa distesa lilla che profuma d'estate, serve andare troppo lontano. Anzi, basta sapere dove guardare anche dietro l'angolo, perché l'Italia c'ha tutta una geografia della lavanda che ha poco da invidiare a quella francese. Pochino più intima sicuramente, più silenziosa, profuma di calma, di lentezza, di estate che comincia davvero. In Piemonte, per dire, c'è Sale San Giovanni, un piccolo borgo della Bassa Langa che è diventato una vera e propria capitale della biodiversità piemontese. Qualcuno la chiama la Provenza italiana. E la lavanda non è soltanto un panorama, è un progetto proprio di rinascita agricola, per cui i terreni che erano aridi sono diventati questo mosaico di sfumature che vanno dal blu al lilla, no? Camminare lungo i percorsi segnalati nel silenzio interrotto dal ronzio delle api è un'esperienza terapeutica, proprio un tipo di vacanza diversa sicuramente. Lombardia, e questa pure è una sorpresa, la lavanda cresce tra le colline dell'Oltrepò Pavese, a Godiasco, Salice Terme, Fortunago. Le aziende agricole aprono i cancelli, si raccoglie, si assaggia, si respira. Un turismo lento, profumato, che sa di miele e di vino nel nome della lavanda, insomma. E poi la Liguria, coi suoi campi segreti, tra Colle di Nava e la Val di Gesso. Ma se scendiamo lungo l'Italia, la sorpresa più grande la trovi dove non te l'aspetti. In Toscana, per esempio, tra le colline pisane di Castellina Marittima e Orciano Pisano. Sti filari viola che tagliano i campi di grano e si crea questo contrasto di colori che sembra uscito da, capito, da un quadro del passato. In Umbria, per esempio, il lavandeto di Assisi è conosciuto sicuramente, un mosaico di varietà diverse. A metà giugno comincia la fioritura e la basilica sullo sfondo sembra

galleggiare in questa marea di colore viola, no? Poi la lavanda qui è anche una festa, insomma, fatta di laboratori, di mercatini, e quella sensazione di essere dentro a un quadro proprio. Scendendo ancora si arriva nel Lazio, Tuscania, nel cuore della Tuscia viterbese. La lavanda ha radici storiche profonde e la fioritura si mescola con le abbazie medievali, le antiche mura etrusche, per cui c'è questo contrasto tra la pietra dura, no? E la morbidezza di quell'onda violetta che si muove al vento. Cioè, è il tipo di panorama che fino a pochi anni fa era un segreto custodito soltanto dai contadini che abitavano lì, insomma. Sul Pollino, e siamo arrivati in Calabria, la fioritura arriva fino ad agosto, sospesa tra mare e montagna. Ma la cosa affascinante di questo viaggio in viola in Italia è che non è un'operazione, capito, di marketing turistico. È proprio quasi un'agricoltura eroica, recupero del territorio, la riscoperta di piante officinali che raccontano storie di tradizioni familiari e soprattutto una filiera che va dall'olio essenziale al miele pregiato. Andare a cercare la lavanda in Italia in queste settimane non significa soltanto una bella foto da condividere, no? Significa fare un viaggio lento, significa muoversi al ritmo della natura, significa scoprire che la meraviglia c'ha un profumo preciso e che molto spesso si trova a pochi chilometri da casa nostra. Perché poi alla fine possiamo dirlo che la Provenza è solo uno stato d'animo. Per noi è lavanda, per Leo Gassman invece è girasole. E ritorniamo alla musica, le parole del weekend.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo di averti già

3 luglio prossimo dal vivo a Perugia, Sting. Pure lui è uno di quegli artisti con un tot di canzoni che deve fare per forza, no? Perché poi alla fine, per una serie di motivi imprevedibili, quelle canzoni sono entrate nella vita delle persone che hanno comprato i dischi, che comprano i biglietti, che continuano a seguirti, a venire ai concerti, che magari tu avresti pure delle canzoni nuove da voler fare, no? Però che fai? If I Ever Lose My Faith in You? Non puoi non metterla. Shape of My Heart, non puoi non metterla. Seven Days, che fai, non la fai? Englishman in New York, che magari ti esce dalle orecchie da tante volte che l'hai cantata. Fields of Gold, che in Italia era andata anche come colonna sonora di una pubblicità, uno spot in TV sulle calze. Poi Russians, che c'è questa incertezza geopolitica, sembra una canzone fatta apposta. E poi qualcosa dei Police, come fai a lasciare fuori pure quel momento storico lì? Come dire, non deve essere proprio facilissimo, ecco, mettersi nei panni dell'artista, però ad avercene di problemi come questo. Le parole del Weeknd, ora con i Take That.

ascoltato Macchina del Tempo per gli Aerosmith di fine anni 80, Ragdoll, che è un classico mica soltanto per noi qui su Radio Blu 2000, che poi sembrava davvero fosse arrivata la fine dei giochi per loro nel 2024, perché i medici erano stati chiari, no? Verdetto stop al tour, tutta colpa di quel maledetto infortunio di Steven Tyler, il cantante che si è letteralmente fratturato la laringe durante le prime date del tour d'addio, corde vocali distrutte, cioè fine della corsa, un dramma per qualunque cantante. Però qualcosa è successo piano piano, un anno di silenzio assoluto, riabilitazione forzata, e Steven Tyler ha cominciato a farsi vedere in giro, qualche evento di beneficenza, no? Poche cose selezionate, ma la voce che sembrava tornata, no? Sembrava tenere botta. Addirittura l'anno scorso è arrivata a sorpresa un EP cantato con Youngblood, One More Time, se volete curiosare. E allora uno se lo chiede, no? Se magari non ci sia la possibilità di rivedere gli Aerosmith insieme, magari dal vivo. Ne aveva parlato Joe Perry qualche tempo fa, il chitarrista, no? Onesto come i vecchi rocker sanno essere, ha detto chiaramente che la band oggi è un progetto fragile, che la prospettiva non è sicuramente un altro tour mondiale, perché non ce la farebbero. Si naviga a vista, giorno dopo giorno, ma la voglia di fare musica, musica insieme, intendo, come band, come Aerosmith, c'è ancora. Insomma, il libro è ancora lì, aperto sul tavolo. E con questa immagine ci salutiamo, finale di stagione per noi, e ringrazio ancora il prefetto, il professor Thomas Morosinotto, dove prefetto è la definizione originale che indica il direttore scientifico dell'Orto Botanico di Padova, che abbiamo raccontato oggi, intervista da recuperare a breve tra i podcast di Play 2000. Grazie a Francesco Filippi per la regia e a tutti voi che ci avete fatto compagnia in queste settimane. Buona estate su In Blu 2000.

0: In Blu 2000. Senti, fidati.
1: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.

0: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza, e l'appello a un'accoglienza che doni pace, dignità e fiducia nel futuro, fatto da Papa Leone questa mattina al termine dell'Angelus in piazza San Pietro. Tragedie sulle strade italiane, 3 diciassettenni muoiono a Senago, il 19enne alla guida aveva un tasso di alcol nel sangue 3 volte superiore al consentito, nella macchina viaggiavano in 9. Colloqui sull'Iran a Lucerna, J.D. Vance, fatti progressi, si cambia pagina. Da parte di Trump arrivano nuove minacce. Se non aprono Hormuz, li farò saltare in aria. La mobilità cittadina in un anno pesa sulle tasche degli italiani quanto un mese di stipendio. Da una ricerca emerge poi che si spende meno nelle grandi metropoli rispetto alla provincia. L'area archeologica di Veleia Romana ha ospitato il debutto in prima assoluta nazionale di Medea di Euripide. Lo spettacolo, diretto dal regista Leonardo Lidi, sarà in scena fino al 22 di giugno. Buonasera e benvenuti al TG 2000. Dalle parole del Papa al termine dell'Angelus di questa mattina, un appello forte a non voltarsi dall'altra parte davanti a chi chiede aiuto e chiede protezione. Quindi l'auspicio affinché le coscienze dei responsabili delle nazioni siano illuminate dalle convenzioni sullo stato dei rifugiati. Il servizio è di Nicola Ferrante.
1: Non ci si può voltare dall'altra parte di fronte a chi bussa in cerca d'aiuto. Angelus assolato e perciò con gli ombrelli aperti stamani in piazza San Pietro. Leone, rientrato in un aroma bollente dopo il viaggio lampo a Pavia, sui passi di Sant'Agostino e a Sant'Angelo Loggiano, su quelli di Santa Francesca Cabrini, tiene il consueto affaccio domenicale e dopo la preghiera mariana ricorda la giornata mondiale del rifugiato promossa dalle Nazioni Unite e celebrata ieri.
2: Nata per proteggere quanti sono perseguitati e costretti a lasciare la propria terra, la casa e la famiglia. Auspico che lo spirito che animò l'elaborazione di questo importante strumento internazionale continui ancora oggi a illuminare le coscienze dei responsabili delle nazioni.
1: Sono passati 75 anni dalla Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati, testo che fissa alcuni principi, solo per citarne uno, quello di non respingimento, che Leone radica, come già ribadito durante il recente viaggio spagnolo, nel Vangelo.
2: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione.

0: andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
3: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
4: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
5: Attenzione, tutti in studio!
4: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
7: Un nuovo inizio per tutti noi.
8: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
9: TV 2000, dalla parte giusta.
10: Playlist in blu. La musica che ascolterete sulle frequenze in blu.
11: Continua il nostro viaggio musicale attraverso le novità discografiche della settimana. Lo faremo ancora per un paio di settimane, poi come di consueto ci fermeremo per la pausa estiva. Ma siamo qui quest'oggi per parlarvi di musica. Benvenuti a tutti, io sono Gary, con me c'è Gabriele Mileti, che saluto e ringrazio. Lui si occuperà della parte tecnica. Abbiamo 8 tracce da presentarvi anche per quest'oggi nel pieno mood estivo, ma anche oggi riusciremo ad avere una bella miscellanea di generi e un'equa suddivisione tra musica di casa nostra, tra musica nazionale e internazionale. Vince un po' la musica di casa nostra, perché le uscite italiane questa settimana sono state parecchie. Allora cominciamo subito, si inizia come sempre con la presentazione, l'anteprima del prossimo disco in blu 2000 della settimana, che ha visto già il ritorno, visto che già ci siamo occupati del nuovo album di Bruno Mars.

ma continua a sfornare ottimi singoli questo The Romantic. Vi parlo meglio tra poco del suo cammino, anche grazie a questo nuovo pezzo che si chiama On My Soul.

0: Irresistibile con queste atmosfere che spaziano tra il soul e l'R&B, un po' come tutto il nuovo album di Bruno Mars. On My Soul è il nuovo estratto da The Romantic, che ha debuttato tra l'altro direttamente alla numero 1 della Billboard 200, pubblicato a distanza dei 10 anni circa dal suo ultimo progetto da solista. Quindi si è preso il suo tempo, diciamo così, ma spesso i grandi artisti lo fanno. Chi se lo può permettere, perlomeno si ferma un attimo, fa quello che vuole fondamentalmente, poi produce buona musica. On My Soul sarà il disco in blu 2000 della prossima settimana, e così abbiamo cominciato questa nuova puntata di Playlist in Blu, che vede un'estate molto particolare. La vede anche grazie a Anna Castiglia, che è una ragazza che io apprezzo tantissimo e continua a fare ottima musica, e in effetti lei ha già vinto la Targa Tenco come miglior album opera prima, con in questo caso per il disco d'esordio Mi Piace, ed ora torna questa cantautrice che è davvero apprezzata soprattutto dalla nuova generazione, ma appunto non solo. Vi presento il suo nuovo pezzo, si chiama Miro.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: uscire da una favola, da un quadro timido. Hai cancellato dal mio spettro la parola no.
1: Abbiamo presentato la nuova canzone di Anna Castiglia parlando del suo album d'esordio, di quanto è stato forte e che ha anche vinto la targa Tenco. Ora però questa Mirò è il primo singolo che annuncia il nuovo album, si chiamerà La paura in tasca, e il suo secondo disco uscirà il prossimo 25 settembre. Per quest'estate però abbiamo questo singolo da ascoltare e da riascoltare, secondo me davvero molto interessante. Così come è interessante questo duetto, ci spostiamo dal vincitore di Amici 2024, si chiama Trigno lui, che insieme a Ermal Meta fa un duetto molto appunto interessante, come dicevo prima, per una canzone che parla un po' di tutti noi, se vogliamo. Questa è Irrecuperabile.

Come dicevamo poco fa, il suo percorso ad Amici è stato un percorso di successo, apprezzato anche dalla critica, tra l'altro, sino ad arrivare al 6 maggio 2025, quando ha pubblicato il suo primo EP, A un passo da me, e adesso abbiamo ascoltato Irrecuperabile con Ermal Meta, la terza proposta di quest'oggi qui in Playlist in Blu, le novità in ambito discografico della settimana. Prevalenza di musica italiana quest'oggi, ma c'è spazio anche per andare al di là della manica. Grazie a Ellie Goulding che torna con il suo nuovo singolo a poche

giorni dall'annuncio del suo atteso sesto album in studio, un nuovo album che si chiamerà I Know Too Much, uscirà il prossimo 4 settembre. Intanto c'è la nuova canzone, Black Prada Dress. I heard what you said.

0: Ellie Goulding e il suo ritorno, Black Prada Dress è la sua nuova canzone. Dicevamo prima che il 4 settembre uscirà I Know Too Much. Da alcuni dei fan, e non solo, è definito già Divorce Album perché affronterà questo disco a livello lirico, soprattutto la fine del matrimonio con il suo ex marito. Quindi è molto personale, a volte anche duro, insomma non sappiamo ancora l'entità e non conosciamo ancora i brani, ma abbiamo questa parte che sicuramente non è da poco. Questa la quarta proposta di quest'oggi. La quinta è molto particolare. Ritorniamo in Italia perché insieme si mettono due amici che condividono tra l'altro la stessa terra d'origine e l'attaccamento per questa terra. Alberto Bertoli, Mirko Casadei, che ci fanno ascoltare questa nuova canzone che non è una semplice collaborazione, ma è davvero un incontro artistico di due amici e non è poco. L'amore in ER, Alberto Bertoli, Mirko Casadei.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

Ritorniamo ad un respiro più internazionale, anzi mondiale, anche se abbiamo qualcosa di italiano, perché esce un inno, la colonna sonora dell'evento sportivo più seguito al mondo. Sapete che ci sono i mondiali, qualcuno ve l'hanno detto, anche se non c'è l'Italia, si gioca ovviamente. Quindi nella versione italiana, Andrea Bocelli, David Guetta, Eia, Megan Thee Stallion per questa che è DNA More Than a Game, ed è appunto la colonna sonora dei mondiali 2026.

0: Inufficiale dei mondiali 2026, cast internazionale per questa canzone, Andrea Bocelli, il nostro Andrea Bocelli, dall'Italia ovviamente, il produttore francese David Guetta, la cantante sudcoreana Hey e la rapper statunitense Megan Thee Stallion, insieme appunto a Shakira, quindi a Dai Dai, sono i due inni dei mondiali 2026. Questa è la sesta canzone di quest'oggi. La settima è estate, quindi alleggeriamo il tiro, torna Francesco Renga con una coppiata che in realtà ritorna, quella con Giusy Ferreri, questa è Non dovrei, non dovresti.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima

Dunque, Francesco Renga quest'anno è stato in gara al Festival di Sanremo e per la serata delle cover ha duettato già con Giusy Ferreri, quindi non è inedito questo duetto, ma questa è la loro nuova canzone, Non Dovrei, Non Dovresti, che ci dà là per presentare l'ultima canzone di quest'oggi, quella con la quale concludiamo questa puntata estiva di Playlist in Blu. Lo facciamo con Tommaso Paradiso, che continua a produrre e a scrivere nuova musica. È un racconto di un amore estivo gassato, così è stato definito, proprio visto che poi il pezzo si chiama Agitare Coca-Cola, che racchiude insomma la tensione di

0: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
1: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica, per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV 2000, canale 28.
5: Il Tornasole. Bentornati all'appuntamento con il Tornasole, che oggi vogliamo aprire con uno dei gioielli, uno dei borghi più belli del nostro paese, San Gimignano, dove un'opera di ristrutturazione ha restituito alla cittadinanza un monastero del 300 divenuto poi carcere alla fine dell'800 e ora finalmente restituito appunto a cittadini e turisti. Ne ha parlato Clara Iatosti con Andrea Marucci, sindaco della cittadina, e con i due architetti che hanno realizzato il progetto, Pietro Laureano e Claudio Mori.
6: Io ho avuto la fortuna di nascere e crescere qui a San Gimignano, nel cuore della Toscana. Ora, immaginate se ci fosse una parte di casa vostra a cui non avete mai avuto accesso. Sarebbe strano, no?
7: Uno spazio espositivo dove far convivere cultura ed arte, spiritualità, ospitalità ed enogastronomia. Regione Toscana, Comune di San Gimignano ed Opera Laboratori presentano il progetto Ex Celle, il nuovo nome che accompagnerà la rinascita dell'ex

0: convento trecentesco ed ex carcere a fine Ottocento di San Domenico. Si tratta di uno dei complessi architettonici più rilevanti all'interno delle mura storiche della Città delle Torri, dal 1990 patrimonio mondiale UNESCO, ma dimenticato appena 5 anni dopo con la chiusura del penitenziario.
1: Oggi fare cultura non è rinchiudersi, ma aprirsi a più interpretazioni, aprirsi a più processi. Il modo con cui viene fatto questo restauro è importantissimo, far vedere le stratificazioni.
0: Un investimento complessivo di 25 milioni di euro e una concessione della durata di 69 anni, l'intervento mira ad andare oltre la semplice conservazione del bene. Entro la primavera 2027 ci saranno spazi museali e per convegni, un'area eventi all'aperto nell'ex Ora d'Aria, con una capienza fino a 2000 posti, percorsi panoramici, una struttura ricettiva con 70 posti letto nelle ex celle del convento, una residenza d'epoca con suite, botteghe artigiane e aree dedicate ad agri-food e agribar e ristorazione con prodotti a filiera corta.
2: Ricordo che nelle mie visite con i genitori nella città e di aver visto questo luogo invalicabile, questa porta sempre chiusa, la visione, diciamo, di questo complesso restaurato è di uno spazio di cui la città si prende possesso.
3: Il tornasole. Rimaniamo in tema di arte, ma un'arte minuta, quella dei mattoncini Lego. Perché? Perché è stato realizzato un meraviglioso facsimile della Sagrada Famiglia di Barcellona e Caterina Dall'Olio ce lo racconta.
4: È il set più grande mai realizzato dalla Lego, quello nuovo della Sagrada Famiglia. La replica della Cattedrale di Barcellona è composta da 12.060 pezzi e sarà disponibile dal 1 novembre. Lego ha ricreato quindi l'edificio più significativo progettato dall'architetto catalano Antoni Gaudí, scomparso 100 anni fa nel 1926. La costruzione dell'edificio iniziò nel 1882 e da allora è proseguita ininterrottamente, col completamento previsto per quest'anno. I designer della Lego non negano di aver sentito una notevole responsabilità nel rendere giustizia a un monumento come questo. Le immagini del set, alto 62 cm, mostrano una riproduzione dettagliata dell'edificio prevalentemente in mattoncini beige chiaro. La Sagrada Famiglia di Lego potrà essere suddivisa in sezioni, rivelando l'interno illuminato da vetrate artistiche ricreate fedelmente. L'obiettivo dichiarato è quello di onorare la visione di Gaudí con il massimo rispetto, catturando il ritmo della costruzione della basilica, la sua complessità e ambizione, e traducendo tutto ciò in un'esperienza di costruzione immersiva. Questo non è solo il set Lego più grande di sempre, ma anche il modello di una delle opere architettoniche più ambiziose al mondo.
3: Il tornasole.
5: E se andate in rete troverete un sito su tutti i social che si chiama La Setta dei Poeti Estinti. Lo hanno fondato due coniugi, Emilio Fabio Torsello e Mara Sabia, e ultimamente questa impresa è diventata addirittura un libro. Vediamo come ce lo raccontano.
6: È l'ultimo verso di una poesia meravigliosa di Primo Levi, che, tornato dal campo di concentramento, dedica questa piccola lirica alla moglie, e gli ultimi versi sono proprio "Sono tornato perché c'eri tu". Noi l'abbiamo scelto come titolo per il libro nella convinzione che possa essere riletto per sottolineare come si ritorni alla vita anche grazie alla poesia, quindi noi lo leghiamo alla poesia, lo prendiamo a prestito da Primo Levi e lo leghiamo alla bellezza della poesia.
7: Diciamo che da molti anni avevamo in mente l'idea, che si riproponeva in vari autori, della poesia come aggancio salvifico in modi diversi nelle vite di molti scrittori, quindi studiando ad esempio Amelia Rosselli oppure Alda Merini oppure anche poeti che in qualche modo si sono confrontati con la guerra o con i lager, ci siamo resi conto di come la letteratura e la scrittura fossero comunque un'ancora di salvataggio, fossero comunque qualcosa che serviva per rimanere quanto per più possibile agganciati alla vita o alla salvezza.
5: Poi sono poeti che da parte del grande pubblico a volte sono più noti come narratori, mi viene in mente il nome di Raymond Carver.
6: Raymond Carver è notissimo per i suoi racconti meravigliosi, che hanno tutta una storia da riscoprire alle spalle circa la loro pubblicazione. Ma forse pochi sanno che Carver è partito dalle poesie, solo che le pubblicherà molto tempo dopo essere diventato famoso per i racconti.
3: Il tornasole. E siamo in conclusione del nostro spazio. Oggi, oltre il vetro, Cesare Cavoni ci porta a capire come la poesia a volte possa svolgere un ruolo veramente impensabile.
8: I paesaggi che ci affiancano quando il treno comincia a rallentare la sua corsa e dunque riusciamo bene a mettere a fuoco, non riguardano solo il nostro tempo, il tempo presente, spesso riguardano anche il passato, con tutte le sue guerre, no? Come anche abbiamo visto nel tempo presente. Allora, parlando del passato, vengono in mente altre domande, stupide domande, ve lo dico prima. Cioè, che cos'è la poesia? Provate a chiederlo, provate a farvela voi stessi questa domanda. Che cos'è la poesia? E poi la seconda domanda, a cosa serva? Ma in genere già rispondendo alla prima si capisce che la seconda può anche non essere posta, è ininfluente. Questo per dire che noi stiamo avvicinandoci a paesaggi della Seconda Guerra Mondiale. E precisamente a qualche giorno prima dello sbarco in Normandia, quindi il primo giugno, due date, il primo giugno del 44 e il 5 giugno del 44, e poi c'è il 6 giugno lo sbarco in Normandia. Cosa c'entra anche in questo caso, ma ormai questo l'avrete capito, cosa c'entra la guerra con la poesia, ma cosa c'entra la poesia con la Seconda Guerra Mondiale e con lo sbarco in Normandia? Quale cosa più distante, no? Verrebbe da pensare. Eppure bisogna pensare che il primo giugno, appunto, del 1944, per indicare che era tutto pronto per lo sbarco, tutto pronto alla resistenza francese, quindi a tutto il meccanismo di guerra che doveva mettersi in moto, gli alleati lo fecero tramite un messaggio cifrato, e il messaggio cifrato era il seguente: i lunghi singulti dei violini d'autunno. È una parte della canzone d'autunno di un poeta francese, Paul Valéry, del 1866. Poeta francese perché appunto è un messaggio in codice alla resistenza francese per avvertire che l'attacco è imminente. Un poeta, prendono un poeta. E quattro giorni dopo, per dire che l'attacco è imminente, sta per essere compiuto, gli altri tre versi della canzone d'autunno mi lacerano il cuore d'un languore monotono. Dunque, i lunghi singulti dei violini d'autunno, prima parte, mi lacerano il cuore d'un languore monotono. E il giorno dopo sarebbe scoppiato appunto l'inferno, l'attacco, lo sbarco in Normandia degli alleati. Quindi, da questo paesaggio, la nostra domanda: cos'è la poesia? A cosa serve?
9: I lunghi singhiozzi dei violini d'autunno mi lacerano il cuore d'un languore monotono. Pieno d'affanno e stanco, quando l'ora batte, io mi rammento remoti giorni e piango, e mi abbandono al triste vento che mi trasporta di qua e di là, simile ad una foglia morta.
10: Il tornasole.

senza limiti di giga, che ironia, non mi lava mai la biancheria, piantagioni verdi idroponiche.

0: The Lounge.
1: Una selezione di musica smooth jazz, lounge, dai migliori compositori internazionali.
0: The Lounge. The Lounge.

0: Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
1: In Blu 2000. I concerti della tua vita.

0: 2000.
1: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
0: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blu 2000, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blu 2000. I concerti della tua vita.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In blu 2000. I concerti della tua vita.
2: Via, via. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful.

via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perditi per niente al mondo. Via, via.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
2: Sono Don Nunzio Galantino, un vescovo. Ci troveremo qui ogni sabato per abitare insieme il senso profondo del nostro linguaggio, delle nostre parole, e tentare di fermarle per vedere se davvero ci aiutano a conoscerci meglio, a stare meglio anche con gli altri.
3: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino. Ogni sabato il podcast Original Play 2000 e In Blu 2000.
4: Il meglio di
5: Effetto Notte.
6: Ciao, sono Fabio Falzone e vi voglio ricordare che Effetto Notte non va in vacanza e vi aspetta con Il meglio di il giovedì sera alle 21. Su In Blu 2000 continueremo a raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti di ieri e di oggi. Mi raccomando, vi aspetto.
5: Effetto Notte.

0: in blu 2000.
1: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

in my ear and ask me if I was leaving with you.

te. Mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco. E un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane.

0: Goodbye. Goodbye, sir.
1: Senti, fidati.

è arrivata da un'ora e l'amore all'amore come solo argomento il tumulto del cielo ha sbagliato un momento.

dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?

niente come un innocente che non c'entra niente. Fredda come un dolore, dolce nera senza cuore. E la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale,